atterrare. Il nostro capitano DJ Mickey vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night. Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: locali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Ilaria Cucchini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

appuntamento ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

question of belief.

0: este es mi momento. Ahora, aquí. Adiós.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 4:31.

Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Radio Tigullio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.
1: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

quelle labbra che ti parlano, non sanno neanche cosa dicono, non starle ad ascoltare. Ascolta il rumore delle cose,

Parla troppo ma senza arrivare al dunque. Non amo chi quando perde sorride, ti chiede il 5. Non amo questa politica immersa nel perbenismo, le frasi che fanno effetto tipo crollo ma resisto. Non amo le foto messe per scopi pubblicitari, le vostre parole dolci a caratteri cubitali. Non amo la religione che avanza mentre indietreggia. Non amo chi fa la predica e nella testa bestemmia. Non amo le vostre facce, per questo non mi confondo. Non amo questa mia faccia, per questo non mi conosco. Non amo le tue divise in cui senti di essere forte. Non sei quello che hai addosso ma quel che sogni la notte. Non amo quando mi guardi e la pelle rabbrividisce, perché essere meno forte mi renderà un po' più triste. Non amo chi dice vinco il secondo dopo fallisce. Non amo chi qui sorride ma in fondo non sa se esiste.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 6:32.
2: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

ragazza voleva di più, ma adesso ha un vestito che vale un Perù. Guido di D invecchia da cane, Guido di Dan tira fuori il pugnale. Sarebbe molto meglio finirla qui,

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti i lunedì.

0: Io sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
4: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
5: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

donne, spesso da lontano, ognuno ha il proprio modo di tirarsele vicino, ma ho visto da vicino che c'era da vedere, e ho visto che l'amore cambia il modo di guardare.

Tanti pezzi per un mosaico solo, e certi giorni ho visto che c'è niente da capire. Ho visto solo per come io sapevo, e c'era luce anche nelle notti più.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua. Buongiorno. Si va ad incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Siamo arrivati a sabato 4 luglio 2026. E allora pronti ovviamente con tutte le nostre radio collegate. Salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e Radio Tiguglio Web in questa prima parte. E allora sabato è importante perché è iniziato il weekend, per molti non vuol dire nulla perché magari siete già in vacanza e quindi giorno più giorno meno, ma per altri vuol dire anche il piacere di essere arrivati al fine settimana e potersi dedicare non so, a qualche hobby, a qualche cosa interessante, andare al mare, andare insomma in giro, stare un po' più rilassati. Oggi è il 185esimo giorno dell'anno. Siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. Il sole è sorto alle 5:42 e tramonta alle 20:48. La luna è calante ed è illuminata all'84.6%. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. Capito? Bene, siamo partiti alla grande anche per quanto riguarda naturalmente il nostro appuntamento. Manca solo la musica. Vabbè, il caffè ce l'avete messo voi, la brioche pure, e allora io vi offro la musica. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Te hanno aperto la strada alle ipotesi che sul pianeta rosso possano esistere forme di vita. 1913, un comunicato riguardante la gestione del bilancio statale dell'Italia indica per l'esercizio finanziario 1912-1913 un avanzo di 98 milioni di lire. 1936, la Lega delle Nazioni decide di revocare le sanzioni economiche introdotte contro l'Italia nel novembre precedente in seguito all'invasione dell'Etiopia. 1946, dopo 400 anni, le Filippine ottengono la piena indipendenza dopo la dominazione spagnola iniziata ufficialmente nel 1565 e quella statunitense da cui il paese si era parzialmente affrancato già nel 1935 con l'autonomia parziale. 1961, grave incidente per il sottomarino nucleare sovietico K-19 durante le esercitazioni nell'Atlantico del Nord. 8 uomini privi di tute antiradiazioni intervengono per riparare il reattore che, raggiunta la temperatura di 800 gradi, rischia la fusione. Nel 1966, con la firma del presidente Lyndon Johnson, gli Stati Uniti varano una legge che consente ai cittadini di accedere agli atti del governo fino ad oggi coperti dal segreto di Stato. 1970 nasce il programma radiofonico American Top 40 e la classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America, destinata a fare il giro del mondo in lingua originale con la voce del DJ di Detroit, Casey Kasem. 1974, è lungo oltre 17 km il corteo ai funerali del presidente argentino Juan Domingo Perón a Buenos Aires, il presidente è morto il 1 luglio a Olivos all'età di 78 anni. 1974, il ministro italiano della difesa Giulio Andreotti si impegna a far distruggere i fascicoli del SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, contenenti indagini illegali su 35.000 personalità. Torniamo alla musica e poi alla seconda parte della storia di questo 4 di luglio. L'anima vola, Elisa.

L'anima vola di Elisa per qualche minuto insieme a noi, ma è già il momento di tornare alla storia di questo 4 di luglio. E allora, 4 luglio del 1978, ancora due votazioni senza risultato per eleggere il Presidente della Repubblica Italiana. Il Partito Repubblicano propone Ugo La Malfa, ma democratici, socialisti e liberali sono contrari. 1987, per la sesta volta consecutiva, la cecoslovacca Martina Navratilova vince il torneo di tennis di Wimbledon. Nel 1987 si chiude con la condanna all'ergastolo il processo a Klaus Barbie, il comandante della Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale, soprannominato il Boia di Lione. È la prima volta che viene inflitta una condanna per crimini contro l'umanità. 1989, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov arriva in Francia per una visita ufficiale di 3 giorni, in cui è compreso un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. 1991, viene inaugurata in Finlandia la prima rete commerciale GSM di telefonia mobile. 1996, nasce il primo servizio di posta elettronica gratuita e anonima su internet. I fondatori Jack Smith e Sabir Bahia scelgono di chiamarlo Hotmail. 1997, la sonda spaziale Pathfinder atterra nella valle di Ares del pianeta Marte. Pesante 264 kg, dotato di strumenti di osservazione e rilevamento, tra cui telecamere panoramiche e microfoni, e un piccolo rover chiamato Sojourner, che con uno stretoscopio esaminerà il suolo del pianeta. 1999, nel castello di Lutterstown a Dublino, appartenuto alla famiglia del birraio Guinness, la cantante Victoria Adams, celebre come Posh Spice del gruppo britannico Spice Girls, sposa il calciatore David Beckham. Si erano conosciuti nel 1997, fidanzati meno di un anno dopo, e in marzo è nato il loro primogenito Brooklyn. Nel 2000 il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana Dino Zoff si dimette in seguito alle polemiche innestate da Silvio Berlusconi, che dopo la sconfitta dell'Italia nella finale degli europei a Rotterdam lo ha definito indegno e dilettante. L'annuncio è arrivato con una conferenza stampa durata 7 minuti. Nel 2003 in ospedale a Los Angeles si spegne il cantante Barry White, aveva 58 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Il suo vero nome era Barry Eugene Carter. Nel 2004, per la prima volta nella sua storia, la nazionale della Grecia vince il campionato europeo di calcio. Nel 2006 a Dortmund la nazionale di calcio italiana batte la Germania per 2-0 ai tempi supplementari e conquista l'accesso alla finale dei mondiali. Nel 2012 al CERN di Ginevra viene annunciata la scoperta del bosone di Higgs, teorizzato già dal 1964, avrebbe la funzione di conferire massa alle particelle elementari, per questo detto la particella di Dio. Nel 2021 la rivista Human Evolution pubblica la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci. Dopo decenni di ricerche su 21 generazioni, dal 1331 ha identificato 14 discendenti viventi in linea diretta maschile. Uno studio del 2016 aveva identificato 35 discendenti in linea indiretta, tra cui il regista Franco Zeffirelli. Ed è tutto per la storia di questo 4 di luglio. Continuiamo ancora con la nostra musica. Facciamo

Sono le 7:28, buongiorno e ben arrivati all'ascolto. Il Morning Show in compagnia di Graziano Landrea che prosegue inesorabilmente oggi. Facciamo ancora gli auguri a tutti coloro che sono nati in questo 4 di luglio. E allora, auguri, auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori e anche a alcuni colleghi. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati George Everest, geografo e cartografo, Giuseppe Garibaldi, patriota, padre dell'Unità d'Italia, Louis Burtmeier, produttore cinematografico e cofondatore della Metro-Goldwyn-Mayer, Vincent Schaeffer, chimico, scopritore dell'inseminazione delle nuvole, Giuseppe Nuccio Bertone, designer automobilistico, Gina Lollobrigida, attrice, Neil Simon, commediografo, lo ricordiamo soprattutto per La strana coppia, grande, sia il film che la serie TV. Bill Withers, compositore e cantante, quello di Anna Sunshine e Lovely Day. Antonio Mattarrese, dirigente sportivo della presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996. Minni Minoprio, attrice e showgirl. Tato Russo, attore, regista e scrittore. René Arnoux, pilota di Formula 1. John Waite, cantante e compositore. Pitoff, regista. Victoria Abril, attrice. Ed ancora Enrico Bertolino, cabarettista, comico e conduttore TV, Paola Concia, manager sportivo e politico, Alessio Boni, attore, Michele Andreozzi, attrice, Fabrizio Fontana, attore comico, Elsa Lila, cantante, Stefano Tedesco, atleta, due volte campione italiano nei 110 metri ostacoli, e Elia Nuzzolo, attore. Auguri, auguri, auguri a tutti!

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Milano-Bologna tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Genova-Rosignano tra le uscite di Rapallo e Genova-Nervi verso Genova. Lavori in corso anche sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Prestare attenzione. Intenso il traffico sulla A22 del Brennero con code tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Rallentamenti sempre per traffico sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccole le note del nostro oroscopo, anche quest'oggi puntuali con l'oroscopo segno per segno per questo sabato 4 luglio 2026, un fine settimana che si apre sotto il segno di una grandissima passionalità e determinazione. La Luna prosegue il suo transito veloce e ardente nel segno di fuoco dell'Ariete, dove oggi andrà a formare una splendida congiunzione proprio con Marte. Questa combinazione sprigiona un'energia vulcanica, dinamica e a tratti impulsiva. È il sabato perfetto per dare una scossa alla routine, avviare progetti che richiedono coraggio fisico, mentale e rompere gli indugi. Unica raccomandazione: canalizzate questa forza nell'azione costruttiva, evitando scontri verbali inutili. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo come al solito dall'Ariete. La Luna e Marte si fondono oggi nel vostro cielo, regalandovi una carica vitale assolutamente straripante. Vi sentite imbattibili, reattivi e pronti a mordere il fine settimana. In mezzo alla gente la vostra presenza è magnetica. Attenti solo a non essere troppo irruenti con chi non riesce a starvi dietro. Dosate la potenza. Un sabato di preparazione strategica per il Toro. La Luna si nasconde dietro le quinte del vostro segno, suggerendovi di godervi i piaceri del weekend lontano dal caos e dai riflettori. Usate questa giornata per ricaricare le batterie in vista di domani, quando la Luna entrerà nel vostro cielo e vi restituirà tutta la centralità che meritate. Gemelli, il weekend si apre con frequenze leggerissime e stimolanti. La Luna in Ariete sostiene la vostra naturale curiosità, accendendo il settore delle grandi amicizie, dei club e dei progetti digitali. È la giornata ideale per fare pubbliche relazioni, organizzare eventi per la serata o lasciarsi ispirare da un flusso di idee innovative. Cancro, la quadratura della Luna e di Marte dal segno dell'Ariete vi chiede di gestire questo sabato con molta diplomazia, soprattutto nei rapporti professionali o familiari. Potreste avvertire una sottile tensione, la sensazione che qualcuno stia invadendo i vostri spazi. Non reagite d'impulso, usate la stabilità del Sole nel vostro segno. Leone, un inizio di fine settimana semplicemente spettacolare. Il trigono di fuoco della Luna e di Marte accende il vostro carisma e la vostra voglia di espansione. Siete comunicativi, audaci. Oggi trascinate tutto e tutti in maniera autorevole. Ottimo momento per lanciare nuove iniziative, viaggiare o dedicarsi alle proprie passioni più autentiche. Ed eccoci alla Vergine. Questo sabato vi invita a fare ordine, a concentrarvi sulla gestione delle risorse più concrete. Con la Luna che abbandona le tensioni dei giorni scorsi, trovate lucidità e pragmatismo. È la giornata perfetta per pianificare dettagli tecnici di un progetto, per fare un bilancio preciso delle pendenze amministrative. Io direi che possiamo tranquillamente proseguire ancora con la musica, ovviamente, poi fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo sabato 4 luglio 2026. Mentre continuiamo a farci una buona colazione, che è fondamentale per ricominciare bene la giornata e il weekend, arrivano gli Eiffel 65, Viaggia in

Seconda parte del nostro oroscopo di questo 4 luglio, andiamo con il segno zodiacale della Bilancia. La congiunzione di Luna e Marte nel segno opposto dell'Ariete accendono i riflettori sul settore delle relazioni strette e delle collaborazioni. Qualcuno oggi potrebbe provocarvi o mostrarsi particolarmente esigente. Mantenete il vostro leggendario aplomb, non fatevi trascinare in discussioni sterili e puntate tutto sulla mediazione. Scorpione, un sabato molto attivo e dinamico, focalizzato sulla concretezza della routine e della cosiddetta manutenzione tecnica. Ecco, il transito lunare stimola la vostra operosità. È il momento perfetto per sbrigare quelle piccole incombenze domestiche o lavorative rimaste in sospeso e per rimettere perfettamente in sesto tutta la vostra attrezzatura. Sagittario, cielo radioso e ad altissimo tasso di creatività, la Luna e Marte in Ariete vi regalano un sabato all'insegna del puro divertimento, dall'ispirazione artistica e dalla gioia di comunicare. Siete un fiume in piena, trascinanti ed ironici. Approfittate di questa magnifica spinta astrale per dare il massimo nei vostri spazi creativi. Capricorno, la quadratura lunare del settore della casa e delle radici vi consiglia di rallentare i ritmi e di evitare i sovraccarichi di stress. Oggi le richieste della famiglia o la stanchezza accumulata in settimana potrebbero farsi sentire. Non forzate la mano, concedetevi un sabato più intimo, protetto e dedito al relax totale. Acquario, un sabato fluido, dinamico, ideale per muoversi, comunicare, stringere nuovi contatti. La vostra mente è un fulmine, cogliete al volo i dettagli e sapete essere incredibilmente incisivi in ogni discussione. Sfruttate questa giornata per la scrittura, per brevi spostamenti o per aggiornare, che ne so, i vostri appuntamenti quotidiani. Pesci. L'astro d'argento oggi si concentra sul vostro settore dei valori materiali della concretezza, è la giornata ideale per valutare un investimento pratico per le vostre piattaforme, ridefinire il budget del fine settimana o semplicemente godervi un acquisto gratificante che sognavate da tempo, concretezza e stabilità in primo piano. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro oroscopo e poi fra poco anche i giornali, la nostra consueta rassegna stampa. Insomma, tutto prosegue nel nome del Morning Show con voi, Graziano D'Andrea.

Ed eccoci puntuali come consuetudine a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Oggi in edicola iniziamo col Corriere della Sera. NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. I 250 anni, il messaggio, Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati. Fentanile, allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. La Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa, la vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. Proseguiamo, il lungo addio a Khamenei, prova di forza degli Ayatollah, Roma rubate 80 fiale di fentanil, Macron vede un piano per il Beuborg, monumento storico. La Stampa, sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana. Maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. Derby, arrestate il poliziotto, il racconto Armani, Scervino e Cucinelli, corsa degli stilisti per vestire Giorgia. Il Fatto Quotidiano sui soldi, le teste anti-Conte, c'è la firma di Lady Cirielli. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky. Il Resto del Carlino, maxi furto di fentanyl, si mobilita anche Palazzo Chigi, rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma 80 fiale, si possono ottenere 20.000 dosi. Riunione d'emergenza alla presidenza del Consiglio. America plasmata da migranti, parola del Papa oggi a Lampedusa, boschi nessuno metta veti, le spine del campo largo, Italia viva un valore aggiunto, Taylor e Strevis sposi, pastorale americana, il sì blindato di Sweet Kelsey, la Miss e il campione di football. Continuiamo con il Messaggero, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la procura di Roma indaga sulla sparizione, Roma, bus turistici, padroni del centro per 17 euro al giorno. Vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, NATO finanziamenti a Kiev, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati dai immigrati, vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi un errore, no ad Agnes. La Verità, la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni, ma quale clima ha cambiato, non spesi 15 milioni per le opere. Ed ecco le carte che smentiscono Conte e il suo finto scandalo per i risarcimenti Covid. Piano dei Dem, più tasse sull'eredità. Il Giornale, il Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni, Fratelli d'Italia rinunci allo scudo, l'orgoglio Trump, i 250 anni statunitensi, lungo addio alla NATO e la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Proseguiamo con Il Tempo, ti conosco mascherina, doppia mediocre sceneggiata a sinistra per coprire lo scandalo delle mascherine, si inventano una chiassata in vigilanza per tentare di spostare l'attenzione su un'altra commissione, sbraitano contro il risarcimento dovuto a un imprenditore che vantava un credito doppio a causa della disastrosa gestione Covid, si occupino dei ladri anziché ostacolare gli accertamenti. Ed ancora, la Cina si mangia i fondi dell'Unione Europea per la rete ferroviaria in Tunisia. Libero, il travaglio di Conte dopo le bufale su Minetti e Putin, il Fatto spara ancora per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni. Aiuto, vogliono le quote nere anche nella nazionale di calcio. Bastoni alla gogna, ma resta il diritto di avere 20 anni. Andiamo con passiamo direttamente, visto il tempo, anche ai giornali economici. Il Sole 24 Ore, con la guerra acquisizione giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Borse europee ancora sui massimi, piazza affari in rialzo dello 0,75%, ZES 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende.
l'estensione. Passiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Yannick sempre lui, Lewis Scheme ancora loro, Messi, ma che paura, Argentina avanti ai supplementari, Leo segna il 20° gol mondiale ed è decisivo nelle altre reti, 3-2, incredibile capoverde, rimonta due volte. Alle 23 la Francia di Mbappé negli ottavi, colpi da Milan, Ramos vola, Gila prenotato, Modric resta. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, doppio affare, l'Inter si difende, Calahili segni positivi. Milan le mani su Gila, accordo con l'agente del difensore, la Lazio vuole 30 milioni. Germania si di Klopp, sala festa con cucchiaio. Intrigo Bremer, la Juve decide, progetto triennale, Napoli inizia il ciclo Allegri, Sinner padrone a Wimbledon, Hamilton domina, Ferrari fantastica, Formula 1 in pole nella sprint. Chiudiamo con tutto sport, fatemi sentire quanto mi amate, Wimbledon, Sinner stronca Bronskva in 3-7, si lascia andare a un gesto per lui inusuale. Fanta Lewis, 11° di goduria, che si arriva, il centrocampista ivoriano saluta l'Al-Ahly e si offre alla Serie A, la Juve lo vuole a Torino. Amorim chiama Gilacè, però Coli il Toro sfida anche Juric. CR7 Gonzalo Cipe polemiche, Chil prova a parare i fenomeni di Francia. E allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento consueto con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo anche gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo lunedì mattina alle 7.09 per arrivare alle ore 8. Eddie Grant con Gimme Hope Joanna, buongiorno. Well-

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papalè.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry.
0: Benvenuto.
1: Ho avuto qualche esperienza, beh, per lo più in televisione in realtà.
0: Ok. Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto. Qui ho avuto esperienze in realtà, ma per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Uh-huh. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto. Non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla, l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, uh-huh. Vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah, beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono, il vino di Chirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con... il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo, viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista, però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo, Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

0: E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza, anche perché quello che tu fai nella vita lo trovo giusto per la narrazione odierna. Io non l'ho usata a caso la definizione ciliegina sulla torta, e poi tu ci hai dato l'indizio prima, cibo, mente.
1: Sì.
0: Quindi io oggi non mento nel dire che tu ti occupi di cibo, ma lo fai a modo tuo, e lasciati il piacere di dire esattamente in che modo.
1: Sì, lo faccio in un modo sicuramente un po' particolare. Riguardo quello che faccio con le persone con cui lavoro, posso dire che guido le persone nello sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
0: Ok.
1: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
0: Sì, è vero.
1: E questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
0: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo, nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
1: Assolutamente sì, consapevolezza è poi proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti, diciamo, che non hanno le accortezze che ad avere nel mio lavoro, si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene da letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
0: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, e quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve, non deve, genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
1: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più oppositivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
0: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
1: Sì, non possiamo

0: facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come dicevamo prima. Quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
1: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici e non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
0: Sì.
1: Però farei un piccolo salto temporale. Ma tu, fin da bambino, volevi fare questo da grande o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo tipo di racconto.
0: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale. E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa e...
1: Ma noi veramente non abbiamo richiesto la cosa.
0: Poi insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento, che è andato avanti anche per un po'.
1: Però inconsapevoli che nel tempo tu avresti maturato quest'idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
0: Sì. Questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso, perché ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto crescendo che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di queste dinamiche in maniera più o meno consapevole, ho deciso di dedicare un po' la mia vita
1: allora,
0: a questo.
1: Sai che facciamo? Ripartiamo esattamente da questo. Come vedi, Tom arriva in soccorso di questo momento emotivo molto intenso. Amici, pausa musicale per voi, anche per noi, ma ritorniamo tra poco perché Hasta la Vista continua.

0: ci siamo. Allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì, quando meno te l'aspetti arriva a nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista. E mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare, con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità, si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo. Quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale. Quindi
1: sì decisamente, no? Ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, tipo vabbè, ma che sarà mai, anch'io ho le abbuffate, vado al ristorante la domenica, mangio un po' di pasta di troppo. Questa non è l'abbuffata che di cui parliamo nei disturbi del comportamento alimentare, parliamo di condotte che non sono scelte consapevoli, ma ci si trova in maniera automatica, perdendo il controllo, a mangiare quantità eccessive di cibo, per poi provare molto spesso anche sensi di colpa sensi rispetto di colpa a quello che si è appena fatto, certo, che insomma diventano logoranti.
0: Certo, poi diciamo anche un'altra cosa, tu prima parlavi delle tue origini calabresi, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici, buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia. Mo, nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto alla milanese che è buono, però insomma quello è, i piatti meridionali sono ipercondititi, ipercalorici e insomma tanta roba, sta bene fame.
1: Beh sì, poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore tra le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, soprattutto le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, a volte quasi anche forzandolo con frasi come vabbè, ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero. Okay. Se mi vuoi bene mangiare,
1: esatto, cioè io devo accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me. Ora insomma è un po' discutibile a livello di consenso, però, la questione
0: è vero, però è anche vero effettivamente, pensando ai giorni nostri, no, che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sia del corpo, ma che poi arriva la mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, esatto, e molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale. Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Certo. E su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, va, perché hai fatto, immagino, le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni?
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, insomma, da che avevo 19 anni. In realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma, in Sapienza. E lì, con un po' di ritardo per problemi personali, ho concluso la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi, durante questo percorso, al funzionamento del nostro cervello. E da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia, comprendendo meglio, esatto, il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato, dimmi, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo, quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì, poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, un master in terapia cognitivo comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il proliferare dei fast food, proprio un cibo, come si dice in genere, spesso spazzatura, e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa. Cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promesso, anzi te l'ha promesso Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori, e Silence and I degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: un flashback con le scelte musicali tue, caro Giorgio. Davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parsons. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parsons. Quindi grazie davvero per queste due scelte musicali, ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Beh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per il quale ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. E ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre in realtà, la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana, l'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok.
1: Mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto. Vedi. Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits,
0: Il
1: Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, vabbè, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo? Non so se sul primo c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando insomma del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavori in corso.
1: Sì, assolutamente, è proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato per me era il ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto molto ampio. E da lì con questo brano di sottofondo correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Molto bello, molto molto bello. E quindi insomma anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca, insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso? No,
1: meno di quanto vorrei.
0: Ah, ok.
1: Se va bene, riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, intervista.

0: queste cose, poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro, abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché ha detto due cose, una più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno che avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te, in questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di quest'ultima puntata della 15ª edizione. Okay. Decidi tu, allora, se parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati, io e la mia compagna, in vacanza alle Azzorre. E prima di partire l'ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, da lì iniziamo a fare qualche scatto. Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo. E ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di che ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata e dicendole adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto. L'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione. Siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata, l'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla, l'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche il retroscena comico perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Giorgio, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare, e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando sì. Nel talk precedente. Siamo un po' riusciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera eccetera, l'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di preparativi.
1: 8 mesi di preparativi. E a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibile. Per quale ragione, però nulla, ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. L'alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo. Eventualmente questa follia si può fare con questa modalità soltanto in questo posto.
0: Ah, ok, quindi poi tu sei andato anche lì a Gibilterra?
1: No,
0: perché bastava quello.
1: Okay. Perché poi abbiamo deciso insomma di fare una festa con gli amici, ma in tutto questo come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato insomma decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare.
0: E che
1: nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo insomma a breve. Nuovamente in un bosco anche stavolta, perché il tema ci piace molto. Quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più insomma allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo, e lo capite amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa. Potete prendere spunto per qualcosa di originale, non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale.
1: Grazie.
0: E per essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato, quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro, mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé, e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio ci fa capire insomma come sei nella vita, quindi bene.
1: Beh, sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura, che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti, con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge, per far capire proprio anche gli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione secondo me tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale. E però a livello pratico uno potrebbe dire: ma come funziona? Guido, perché... le persone... Dimmi pure.
0: No, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone, cioè sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica.
1: Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
0: Okay.
1: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta. E magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Poi vede lo specialista di turno e dice: vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. E si trova davanti a una persona che le dice: se soffri di fame nervosa, attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa, certo, credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
0: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa, c'è l'autosabotaggio, dice: vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
1: Esatto, si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa: in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. In sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo, nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
0: E quindi questo è proprio un tema educativo, quindi uscire, esatto, da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come diciamo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista, continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio, ti piace il metodo
1: carino,
0: Giorgio?
1: Carino,
0: vabbè, ti identifica, poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto ahimè il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti.
1: Sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene.
1: Sì, sì.
0: Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto. Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto, perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando la radio, la TV, mangiamo mentre l'attenzione è rivolta già su quello che dobbiamo fare dopo, perché ci dobbiamo sbrigare, siamo di corsa, abbiamo un sacco di impegni.
0: Quindi una distrazione da tante cose, compresa anche dal cibo, immagino tutto questo con delle conseguenze di quantità non giuste. Oppure mi sta venendo in mente, vedi che anche l'approccio al cibo è sempre fittato al telefonino, una volta le persone sono più concentrate a fotografare il piatto che è appena arrivato e non a gustarlo nella sua integrità e bontà.
1: Esatto, che è un paradosso, cioè deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Cioè ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando. Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto. E chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo. Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
0: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro dice che era uno dei problemi anche secondo me di digestione, perché mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
1: Esatto. Infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ci riportiamo anche nella quotidianità, quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici, tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare, fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella, domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi e chiedermi: aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo quindi provare a gestirla in questo
0: una
1: modo.
0: Vera e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
1: Assolutamente, okay. Sì, poi insomma questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché uh-huh, soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
0: uh-huh, sì,
1: e quindi ci sentiamo dire devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni,
0: uh-huh,
1: e questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare oddio questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
0: Ah, quindi c'è sempre quel discorso mi hanno detto, sì, e quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo

0: dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
1: Sì, il brano è Ancora Tu, mi sembra, o Ancora Qui, non ricordo esattamente il titolo, insomma. E la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso. È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa. Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, fortissimi, mi piacciono veramente tanto. E la dedicherei a mia nonna, figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei. Nonna che in questo momento si trova in una sorta di limbo, perché c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo. E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero. Sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima, pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
0: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica.
2: A te.
3: Dedicato a te, anche un po' di più.
2: Dedicato a te.
3: Ma questo è dedicato a te.
4: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Hasta la vista.

0: Caro Giorgio, come va?
1: Bene, molto bene.
0: Hai visto, il tempo a nostra disposizione scorre velocemente per quest'ultima puntata di Hasta la Vista. L'ho detto oggi, tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza. Ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale, cioè imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok, e quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se è presente o magari l'hai anche seguita.
0: Sì?
1: Come è strutturata una dieta chetogenica?
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della la trasgressione, certo, chiaro.
1: E questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7, 2 ore in palestra. È una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di abbuffata, capita frequentemente che quella persona mi dica ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ma come? Tu che la tecnologia. Sì. Ah, però ho capito perché. Perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, sì, anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi anche utile perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno, ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
0: Ok.
1: Sempre in maniera molto soft.
0: E come si chiama l'applicazione?
1: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino. È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato, non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
0: è
1: buono,
0: vero,
1: cattivo,
0: c'è il sano, il non sano, il malsano,
1: esatto, okay, però è con uno stile di vita più equilibrato, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base a quello che mangiamo, ma essendo mentalmente più presenti. E oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni, quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisce anche un contesto.
0: Okay.
1: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega. E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa, in modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
0: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla. Certo, esatto. Molto molto interessante. Però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
1: Esatto, esattamente.
0: Okay. Con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
1: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo espandere un progetto di questa tipologia. L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata, ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino d'utenza di questa applicazione non è facile perché poi è sempre autofinanziata,
0: certo.
1: Quella gestione dei dati, la privacy.
0: Non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tommy Regia che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione. Sono molto curioso. Adesso Dance Story.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Antonio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa,
0: no. Però la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Bah. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista. Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere, dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, Neuronutrihub, oggi Neuronutrihub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Okay.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Quindi esatto,
0: il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Ok.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro, oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo. Quindi
0: vero,
1: mangio la schifezza, sono cattivo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è il cibo, è cibo, cioè nel senso che
1: è vero.
0: No, ma infatti è interessante, ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet Dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste, potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, molto... si chiama così, svuota la mente e sì, non il frigo.
1: Bellissimo, esatto, okay, esattamente, rende molto l'idea. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto, tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo, ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti, devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine c'è la carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto insomma mangio veramente tutto con la giusta serenità, chiaramente. Sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale, a parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola ma quello proprio qui fatto in Italia, però da un punto di vista personale cosa ti auguri per il futuro?
1: Ma a me piace, per mia natura, affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno, e di farlo chiaramente insomma espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso del tempo.
0: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
1: C'è Giovanni che è qui in studio,
0: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
1: Esatto, con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
0: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno, parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
1: Okay.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te, delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera, Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione Estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercarti ed entrare in contatto con te, con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito. Hai visto, il tempo è volato.
2: Sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: E Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità, una bellissima esperienza, ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì, io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito, è stato piacevole ascoltarti perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato anche delle parti di te molto personali, ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollati alla vostra radio preferita perché noi a breve torneremo, per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista. Ciao Giorgio, a presto. Ciao.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
0: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
4: Sassa.
5: Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
4: Sassa.
6: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
7: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace? Ci avete mai pensato? Vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venire meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi, a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta, tanta, tanta gentilezza. Quanta gentilezza!

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare. Però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa. Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto la missione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature, quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: Poi, soprattutto, la sincerità. Eh sì, le scuse sincere sono le più apprezzate. Le parole che esprimi devono essere oneste e sentite e non possono essere frutto di inganno, di costrizione o di sforzo. Lascia che escano dal tuo cuore sinceramente e non provare a manipolare i sentimenti dell'altro. Poi, non reagire. Nel corso della discussione in cui offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. E l'altro, la parte offesa, e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglia o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà e di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

alle cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiarisciti le idee prima ancora di iniziare la conversazione e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

quando bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questa è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: Out of the moonlight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamole capire che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

0: soprattutto miei cari amici e amiche di Love in the World. Quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari in fondo non pensavamo le cose che abbiamo detto, ma le abbiamo dette proprio soltanto per far male. Ecco, allora impegniamoci a non dire mai più parole offensive o azioni che feriscono il nostro lui o la nostra lei. Scusarsi consiste in qualcosa di più del dire mi dispiace. È importante ora dimostrare l'impegno nell'evitare di riproporre situazioni simili. Scusarsi diventa più facile con la pratica e non ti mancheranno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.
1: What can I say, dear, after I say I'm sorry? What can I do?

di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona. Non è una prova di debolezza, anzi, tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta: scusa,

Naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono. Puoi usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è dalla pancia che nascono le emozioni e i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamo la nostra pancia anche proprio per tirare fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: in fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Beh, premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare, come Cantanec.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Alessandra Sassa, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto con lei anche per questa puntata di Love in the World. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e affronteremo un altro bel argomento difficile, un po' ostico, ma non vi svelo nulla. E vi voglio lasciare con questo pensiero: mi raccomando, chiediamo scusa perché è importante. Chiedere scusa a volte è il gesto d'amore più bello. Buona settimana con tutto il mio Love in the World per voi. Ciao.

Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.

con condanne per un totale di...

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso

0: gusto musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di Arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è Cosa Radio Show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
3: Ma ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
3: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio. Io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
2: esatto,
3: ci penseremo poi, ci penseremo
2: ma
3: poi,
2: sì, ci pensiamo quando arriva poi il momento, dai.
3: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
2: Sì.
3: Vai.
2: Sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: abbiamo
0: deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare. Perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così. Una sorta di puntata.
0: Siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no?
1: L'omino del cervello,
0: bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Cosa Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: me. Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: tutti belli unti.
1: Ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: No,
1: questo
0: è vero, non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato
0: e quindi
1: ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quindi quando vi ubriacate al pub non date colpa all'alcol, è perché stavate
0: cervello,
1: guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fagna.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Ok, voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto.
0: Esatto.
1: Che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella è che non sono caduta proprio. Mi sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè, il corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai le tue stranezze. Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi ti viene dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio,
1: eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire. Ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi. Cioè, vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante, è come se voi non foste lo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo. Ma è una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa: alla mattina siamo più alti perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi e quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da solo 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po',
1: lo so. So che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono alla fine sono un bambinone.
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuri.
4: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
5: Così Cos'ha Radio Show. Vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
6: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
1: Dopo. Vai con Sara.
0: Sara, 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole. Il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
1: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi. Anche Stella.
0: Anche
1: invidia di mia moglie da 35
0: io
1: anni.
0: Io ho lo switch, ragazzi.
1: Sì, Stella fa.
0: Tu parli.
1: Basta, morta.
0: Elena, 34 anni. Quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
1: un Looney Tunes.
0: Esatto.
1: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide, posso muovere una sopracciglia alla volta? In pratica comunico come un cartone animato.
0: Davide, lo sto facendo anch'io.
1: Eh no, vedi che no. No, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
0: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
1: Questo
0: c'ha il ginocchio della pioggia.
1: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
0: vero,
1: si diventa tutti un po' meteoropati.
0: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
1: Esatto.
0: Luca, 38 anni. Se sento qualcuno sbadigliare, sbadiglio anch'io, anche al telefono.
1: Beh, ma questo non è
0: questo
1: una tua caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina, quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto male. Solo sulla testa,
0: Sì. Roberto, 47 anni. Ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
1: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
0: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti uguale.
1: È vero, anche questo succede spesso.
0: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 km.
1: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
0: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
1: Francesca, ed è l'ultimo di oggi. Parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
0: Occhio a quello che dici.
1: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2020.

0: Radio Show. Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche
1: ci
0: oggi.
1: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
0: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
1: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
0: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
1: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
0: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
1: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
0: No, desolato, io vendo solo cravatte.
1: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto, vi prego, ho tanta sete.
0: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta.
1: Mai. Non sono un ladro.
0: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
1: Ma guarda che io ho le mie cose.
0: Vabbè, mica te le rubo.
1: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
0: Io abito al terzo, va bene lo stesso.
1: Il minestrone.
0: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
1: Ma no, perché?
0: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
1: Cruciverba.
0: No, c'è l'ultima, dal dottore.
1: Ah, dal dottore.
0: Vai.
1: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina, cosa possiamo fare?
0: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'astro sexy, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro Teo.
0: Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere.
2: Radio Show, sempre qui con...
0: Ben ritrovati, così è cos'ha, radio show, dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano, perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima Elite Fiba con Il mio corpo che cambia
1: nella forma e nel colore.
0: È in trasformazione.

0: Radio Cosar, Radio Show, Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il phi.
1: Quindi, che è quello, numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così, ecco, perfette agli artisti.
0: Come il Davide, ad esempio.
1: Come il Davide. Il Davide, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del,
0: allora,
1: corpo.
0: Il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti inferiori,
1: per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina di un suo quaderno di appunti, custodita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto

0: E fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi, sì, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità:
1: sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con Bonolis
0: è una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: È comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso,
1: sì.
0: È
1: sì.
0: Non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi starei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Mi emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. E in un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rrintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato, quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi, è un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero, è vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima.
1: Sì.
0: Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta: cavoli, a volte dire le cose più banali, che sembrano più banali, sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sexy, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro Teo.
0: Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio. Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, tirato fuori il post-it.
1: Gioca ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma o, perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no? Del fochino acquacquerello e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo, bravo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: di te. Così come al radio show, siamo nella parte 8.
1: Tongi patongi, esatto. l'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
0: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
1: E oggi abbiamo parlato,
0: cioè, il peperoncino.
1: Esattamente, cioccolato.
0: Domenica pianterò il peperoncino.
1: Sì? Sì. Sei riuscita a trovarle le piante?
0: Domani vado a comprarle.
1: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi
0: certo,
1: cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
0: Esatto.
1: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
0: due dita diverse,
1: esatto,
0: di lunghezza diversa,
1: esatto,
0: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
1: Oh, bene, bene.
0: Tu stai guardando le dita?
1: Sì, l'indice è questo, giusto?
0: L'indice, esatto.
1: E l'anulare è questo?
0: No, l'anulare è l'altro.
1: Sì, c'è un... c'è una discreta,
0: differenza.
1: Sì.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Quindi,
0: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa importantissima sulle dimensioni del pene,
1: sì,
0: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
1: sì,
0: perché quello che conta è tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
1: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine, quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
0: vedi
1: un uovo? Esatto, tutte rispondono le
0: adesso
1: mani.
0: Adesso avete capito perché. Mi sono data una spiegazione.
1: Ecco. Poi, ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
0: esatto,
1: raffreddori.
0: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
1: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
0: esatto,
1: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
0: Dai, grandioso, grandioso.
1: Diciamo l'ultima, dai.
0: L'ultima. Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
1: no,
0: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
1: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
0: però
1: le,
0: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
1: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
0: esatto,
1: giganti.

0: Cosa Radio Show c'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quarkosa,
1: come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni
0: di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico, un po' così.
0: Giusto. È vero, okay. Ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima. Mua.

0: stiamo per arrivare, amici, eh? Tenetevi pronti.
1: Piano piano.
0: Sì. Perché No Limits
2: c'è.
0: Questa sera c'è.
1: E se va piano, va lontano.
0: Beh, sì. Ci siamo quasi.
2: Lidia, ma quanto ti piace la nostra sigla?
0: È bellissima.
2: Ma è la sigla di?
0: Ecco.
2: No Limits.
0: Vabbè ragazzi, benvenuti a No Limits.
2: Dire questo?
0: Benvenuti a No Limits. Come sempre siamo tutti mercoledì dalle 16 alle 17, in replica il sabato. Anzi no, in replica. Andiamo in onda.
1: Bravissima,
0: anche il sabato,
1: esatto.
0: Alle ore 13, ricollegati.
2: Vogliamo salutare Radio Tigullio?
0: Beh certo, Radio Tigullio.
2: E tutti gli amici ascoltatori.
0: Da qui, da dove noi registriamo. Dal bar Bernardini di Trastevere, la nostra location.
2: Tra l'altro ci hanno inviato il pesto, mi sta dicendo Luca.
0: Beh, il pesto di Guglio lo conoscono tutti.
1: Anche Enzo da Foggia ci saluta e ci verrà a trovare presto, ha scritto prima.
0: Meraviglioso, benissimo. Allora, vado a salutarli singolarmente questi No Limits Band. Carla, come
2: ciao,
0: va?
2: Ciao, ciao Lidia, ciao amici ascoltatori. Tutto bene Lidia? Sto proprio colma di gioia perché è uno dei miei probabilmente momenti dell'anno preferiti, perché si avvicina, anzi è iniziato il carnevale.
0: Bene,
2: e quindi sto già tutta così.
1: Da non confondere con San Valentino.
2: No, infatti, ce ne frega un cacchio. Invece ho visto i coriandoli per terra, ho fatto oddio i coriandoli, sì. Come se fosse la prima volta.
0: Vabbè Luca, ciao, avvicinati, facci sentire la tua voce.
3: Benvenuti
0: caliente.
3: E bentornati. Oggi ci avrò tutta una serie di notizie per le massaie e le casalinghe.
0: Ah, sul
3: bucato.
0: Adatte proprio per noi. Padre Luigi, come va?
1: Bene, bene, tutto a posto. Come anticipato la volta scorsa, vi racconterò delle novità del weekend in parrocchia, partendo
0: bene, sì, siamo curiosi.
1: Dalla messa del sabato.
0: Sì, poi ci devi raccontare
3: anche,
0: le novità che hai introdotto, se hanno portato frutti. Vabbè, ma passiamo anche a lei, Fulvia. Fulvia, buonasera.
4: Buonasera, ben trovati.
0: Bene, bene. Allora, insomma, lei poi ci racconterà qualcosa di sicuro divertente, perché la conoscerete.
4: Astrofiorismo.
0: Ah, ecco, astrofiorismo.
4: Ci mancava. Ci mancava l'astrofiorismo. Eccolo qua.
0: Azzeccatissimo, poi il mese di gennaio, voglio dire, dove dobbiamo capire come sarà il nostro futuro. Allora, amici, rimanete in contatto con noi, perché anche di musiche parleremo, ok? A tra poco.

0: Radio Tiguglio.
1: Vabbè, si sentono anche molte voci di sottofondo. Voi amici radioascoltatori direte: ma chi sono? Di chi sono quelle voci? Ve lo ricordo, perché noi registriamo sempre da un bar a Trastevere, per cui questi sono gli ospiti e i clienti del bar che anche a volte invitiamo per farveli conoscere. Allora Luca, ci hai incuriosito prima con le notizie.
2: Esatto, perché praticamente tutti facciamo il bucato a casa e voi donne siete specializzate,
1: sì, noi lavatrici, massaie, noi
2: come preferite farlo voi, sì, per esempio con la lavatrice a mano,
3: in ginocchio sui ceci,
2: per forza, e l'acqua fredda,
1: ecco, vedi.
2: E soprattutto poi dove li stendete tutti questo bucato?
3: Sì. Nello scantinato,
2: sullo stendino, sui panni di fuori, perché praticamente è successo che un giorno i carabinieri stavano andando in pattuglia e vedono una macchina ferma davanti a un muro. Uno che scende da sta macchina, ma vestito bene, scavalca il muro. Allora loro si fermano, vogliono per guardare. Questo tipo dopo 20 secondi riesce da sto coso come se niente fosse, senza entrare, se ne riva. Allora questi per curiosità lo inseguono e gli trovano in macchina quattro paia di mutande da donna, capite, delle calze da donna. Allora incuriositi, questi si fanno fare il mandato e lo vanno a perquisire a casa. Praticamente questo ci aveva gli armadi pieni di biancheria femminile che lui rubava.
1: No, dagli stendini
2: appesi fuori.
1: Mamma mia,
2: esatto, anzi che li prendeva puliti, perché ci sono quelli fetici estremi che gli piacciono addirittura sporchi.
1: Esatto.
2: E praticamente lui li riponeva nei cassetti, tutto quanto. È stato denunciato per violazione di domicilio,
1: certo.
2: E a quel punto tutte le donne della zona sono andate tutte a denunciare il fatto che loro se ne erano accorte, però pensavano di essersele perse o di averle.
1: E quindi magari ciascuna si è andata a recuperare la propria biancheria.
2: Infatti poi tutte quante più o meno hanno riconosciuto fra la rifurtiva, capito? Tutta questa roba qua.
3: Qual è la morale?
2: La morale è che le mutande stendetele a casa.
1: Ah, ecco, è bene.
3: Nel bagno, nello stendino dentro al bagno.
4: Avranno incolpato anche i mariti addirittura.
2: Sì, anche i mariti.
5: Che fai la lavatrice tu, no? Poi non trovo le cose.
1: Vabbè, allora, interessante.
3: Aspetta, Lidia, tu dove stendi queste mutande? Scusa.
1: Le mie mutande? Nel bagno di casa. Ecco, sono proprio super protette.
2: È al sicuro.
1: Sì. Allora ragazzi, rimanete con voi, perché non parleremo solo di mutande, ve lo promettiamo, ma parleremo anche di qualcos'altro. E poi abbiamo anche la nota spirituale di Padre Luigi e quindi la benedizione della settimana
3: e le nuove news sulla chiesa.
1: Esatto.
2: E la playlist.
1: Rimanete con noi, perché anche se abbiamo un po' di difficoltà col timer, ma ci siamo. A tra poco.

0: te.
1: Beh, queste note così introduttive ci fanno già capire di chi stiamo per...
2: Ma chi sarà?
1: Stiamo per chiedergli consigli, profezie, benedizioni. Ma
2: profezie
1: appunto,
2: è un parolone,
1: dici, e lui è Padre Luigi, eccolo.
2: Allora, come anticipato,
1: in tutta la sua beltà.
2: Cosa, di cosa volevo parlarvi oggi? Praticamente vi anticipavo che abbiamo notato in parrocchia che i giovani di oggi, la nuova generazione, viene poco spesso la domenica, quindi
1: ma voi avete
2: deciso,
1: utilizzato molti
2: abbiamo deciso di potenziare la messa del sabato sera delle 19, che vale anche come precetto. Abbiamo deciso di aprire la loro mente, fondamentalmente
3: c'è la perimessa, la perimessa.
2: E quindi come entra Padre Luigi nella messa delle 19? Entra in questo modo con il sottofondo musicale di
1: Open
2: Your Mind.
1: Ma cioè lui è pazzo,
2: quindi entra sempre dalla

0: porta posteriore come una sposa e saluta i fedeli.
1: Beh, questo è fantastico.
0: In questo contesto io percorre il corridoio.
1: Quando è la messa? Domenica?
0: Questo è il sabato sera delle 19.
2: Alle 19.
0: Vabbè, insomma, gente che li tira coriandoli, fiori, tutto quanto.
1: È un preaperitivo.
0: Un'allegria allucinante, arriva all'altare, si gira e inizia questa messa rivolta a questo pubblico giovanile che finalmente lo attende e lo aspettava.
1: Ma sempre più facile.
0: Ma ciò nonostante abbiamo anche delle novità che riguardano la domenica. E che abbiamo? E che abbiamo? Abbiamo lui. Abbiamo lui e loro.
2: Ah, beh, scusa, questo era il sabato e questa è la domenica.
0: Questa è la domenica. Abbiamo il nostro marangon Fulvio e anche l'organista nuovo Rigotti Giampaolo.
2: Ma soprattutto
0: abbiamo lui, che è il nostro Cristiano Kevin Zambon.
1: Questo secondo me se li scrive.
0: Nogarole Rocca è una località nella bassa veronese che nessuno conosce, improvvisamente si rivela per quello
2: questa
0: che
2: poi,
0: è.
2: Tra
0: questa voce
2: è una
0: angelica
2: bellissima
0: che ci canta questo alleluia e noi rimaniamo sbalorditi fin dall'inizio.
1: Bello.
0: Pensate che lui non conosce l'inglese, non sapeva manco che esistessero altre lingue fuori dall'inglese, fuori dall'Italia, voglio dire. E quindi siamo rimasti completamente attonnati quasi.
1: Senti, Padre Luigi, tu ci fai sognare.
0: Ci fa sognare anche Zambon.
1: Ti richiederemo qualche altra cosa più in là.
2: Sì, io volevo delle informazioni, poi dopo vorrei sapere gli appuntamenti.
1: Sentiamoci questa musica nel frattempo.
0: È bravissimo.

0: una nuova epoca con questa base musicale, vero? E appunto perché vi voglio introdurre una figura bellissima, che è quella dell'astrofiorista. Lei è Fulvia, che ci parlerà dei segni zodiacali, tre ne faremo quest'oggi, che abbinati ai fiori, insomma, ci riservano delle sorprese.
1: Eccoci. Sì,
0: allora,
1: esatto.
0: Parlaci.
1: Ovviamente partiamo intanto con un anno nuovo, e parleremo poi anche di questo anno nuovo, come andrà per noi tutti quanti segni zodiacali. E partiamo intanto col segno dell'Ariete, che è il primo dell'oroscopo dello zodiaco.
0: Bellissimo.
2: Carla è proprio l'esempio.
1: Partiamo col primo fiore, quindi il narciso.
0: Ecco.
1: L'Ariete è associato al narciso per il suo coraggio, la sua forza, la sua intraprendenza, e quindi il narciso. Arriviamo al Toro invece, che per la sua passione...
2: Quindi mi devo comprare devo prendere qualche
1: cosa. Adesso sono di stagione,
2: appunto.
1: Tra l'altro, sono bellissimi,
2: vabbè.
1: I famosi tromboni,
2: i tromboni,
1: belli.
2: Okay.
1: Li trovate dappertutto.
2: Vabbè, non voglio perdere, non voglio far levare il tempo al Toro.
1: Va bene. Il Toro invece, la rosa, il più classico e più romantico dei fiori, come il Toro è tra i più passionali e più sensibili dei segni zodiacali.
2: Davvero, non lo so. Avevamo, vedi?
1: Così sì,
2: così sembra. Così
0: eppure, sì. Eppure guarda, c'ha le corna.
1: Eppure c'ha delle grandi corna. Lo so. Eppure,
0: vabbè.
1: Però, cioè, è così.
0: La vita.
1: E poi arriviamo ai Gemelli invece, che è invece un segno fantasioso, intellettuale, pieno di idee, pieno di fantasia. Infatti associato al fiordaliso, quel fiore leggero, celeste,
2: carino, mi piace,
1: lilla,
0: evanescente.
1: E celeste sono associati ai Gemelli, che sono questo segno arioso, sensibile, intellettuale.
0: Bello. Senti, ma il fiore più profumato, che se me lo metti a casa profuma tutto l'ambiente in maniera intensa, decisa, qual è?
1: La tuberosa.
0: La tuberosa.
1: Infatti base per molti profumi.
0: Ah, ecco, vedi, me lo devo ricordare.
2: La tuberosa, non sapevi.
0: E come è fatto?
3: Allora, non praticamente... confondere con la tubercolosi.
0: Non ci saremmo per.
1: Speriamo di no.
0: E di che colore è questo fiore?
1: Può essere di varie colorazioni, dal bianco al rosa molto chiaro, ed è un fiore a spiga, profumatissimo.
0: Bello, sì, che insomma, se tu fai un bouquet di quello a casa, profumi la casa.
1: Sì, anche troppo.
0: Bello, bello, mi fa piacere. Va bene, allora, amici, rimanete sempre in ascolto, perché tra poco invece ci sarà un'altra sorpresa. State con noi, a tra poco.
1: Dai.

0: sceglie, ve lo voglio dire, radioascoltatori, appositamente questa sigla musicale, perché vuole dare un tono di importanza alle cazzate puntualmente.
1: Ma perché è una nostalgica della scienza.
2: Vabbè,
1: veramente.
2: Andiamo ad ascoltare Lidia, intanto non è che uno deve spoilerare così, queste cose si capiscono, capito? Non è che bisogna dire, stare a spiegare.
0: No, okay? Ma infatti non abbiamo detto niente, raccontaci tu.
2: Allora Lidia, io ti ho pensato,
0: sì?
2: Ho pensato a te in montagna.
0: Ah,
2: a te in montagna, che te ami la montagna.
0: Il mio luogo ideale.
2: Perché il gusto ci guadagna.
0: Ah, beh, sì.
3: Ancora se la ricorda, no?
2: Dire questa
0: sì.
2: cosa.
0: Sì,
2: ho
0: sì,
2: fatto tutta sta cacciata solo per dire questa cosa, penso.
0: Sì.
2: Allora, tu li sai i numeri delle montagne?
0: Sì, a tutti, li conosco tutti, guarda. Allora, faccio anche la somma algebrica.
2: Dai, allora, io ti dico, e tu mi dici la temperatura è sì. meno 36 gradi.
0: Sono morta.
2: Sei morta?
0: Sì.
2: Questa è la temperatura media in gennaio sulla cima dell'Everest. Cioè, dirai, che cazzo c'è? Ce l'ha,
0: e questa è la regione per la quale io la montagna la vedo proprio in televisione.
2: Di notte meno 60 scendiamo.
0: Perfetto, vedi, ecco. Insomma, un ambiente ideale.
2: Andiamo in Italia. La temperatura secondo te più bassa registrata in Italia?
0: Meno 10.
2: Ma che meno 10?
1: Arriviamo anche a meno...
2: Luca le sa.
3: Io qua vedo, meno 49.
2: Virgola 6.
0: Ma sai,
2: a me mi piace il virgola 6, raga.
0: Cioè, fa freddo in Italia a meno 40... Ah, vabbè,
3: no,
0: parliamo sempre...
3: registrata.
2: Allora, l'hanno registrata a Pale di San Martino, Dolomiti, il 10 febbraio del 2013.
0: Ok, cioè, magari...
1: Esiste anche l'Alto Adige, l'Alto Adige è sempre Italia.
2: Che tra l'altro quel giorno era carnevale, però lì non...
0: Senti... Posso farti una domanda?
2: Niente festa, niente festa, ma 49.
0: Ma che ce ne frega di questa storia?
2: Invece è bello perché sì. secondo te il frigorifero quando l'hanno inventato? Il primo frigorifero, vabbè,
1: dopo che era finito il sale per mantenere gli alimenti.
2: Nel 1915 è stato realizzato il primo frigorifero vicino a quelli moderni,
0: ma se neanche... manco c'era il cibo nel 1915, però c'era
2: quello che c'avevano,
1: insomma, il cibo c'era.
2: Invece per
0: le guerre non c'avevano niente da mangiare,
1: sì, avevano,
0: i miei genitori mi raccontavano,
1: si sostentavano
2: comunque. Sono venuto dalla scienza, così ma tutti venuto da tutti tuttologi
4: buonasera,
2: vabbè, arrivederci.

0: questo pezzo. Ma siamo in onda?
1: Allora no. Aspetta, no, perché dobbiamo. Sibontina, c'è la canzone tua!
2: Sibontina!
3: Non ho capito perché secondo voi questa è la mia canzone. Quando voi arrivate alla frutta, allora poi dite questa è la musica di Sibontina, chiamiamo Sibontina. Ma insomma, lo volete capire che io sono una persona, una ragazza che è venuta qua moderna, che sa della vita moderna, che cioè io
0: volete capire che è una persona umana,
3: io sono una bambina.

0: l'attrice, non hai l'attrice.
1: Certo. Okay. Si ostina sempre di essere barman quando io sei una bar woman in realtà.
0: Sono venuta nella capitale perché voglio fare l'attrice. Voi mi considerate come una che
2: è
0: la cameriera del cavolo.
2: Famosa
0: qua.
2: A capire, l'attrice predispone che tu abbia fatto anche un corso di dizione.
0: Che bella, il corso di recitazione.
3: Ma che film vorresti fare?
0: A me piacciono i film sexy.
3: Western.
1: Attenzione, attenzione. Attenzione. Tipo quelli che fanno sì, Pontina.
0: No, capito?
1: Sì,
2: Pontina.
0: Dove
2: sì,
0: due Pontina. Si innamorano, dove che si vogliono bene, sì. che poi si sposano.
1: Sono quelli sexy proprio.
0: Sexy, sì. Questo significa. No,
3: quelli che di solito di lui non si
0: Non lo so, comunque
3: faccia.
0: A me piace la storia.
1: Romantici quelli che stai dicendo
0: te. La storia d'amore, a me piace la storia d'amore, mo scusami, mi piacerebbe incontrare, che ne so, un attore che poi dopo facciamo anche i figli.
2: Ho capito.
1: Addirittura.
0: La famiglia, voglio
2: questo
0: creare...
2: è oltre il film. Lei va sa oltre il film. Si continua.
1: Generazioni, generazioni.
0: Nella storia del film.
2: Nella storia del film. Vai. Ti sei iscritta a teatro, fai un corso?
0: Ma che c'entra? Perché scusa, uno fa l'attrice, si deve fare per forza. Perché secondo voi Sofia Loren quando ha fatto il primo film, ha fatto i corsi di recitazione. Niente, quando uno c'ha il talento ce l'ha, ha capito? E quello è.
2: Vorresti per la prossima volta, si continua, vorresti preparare per i nostri amici ascoltatori un monologo?
0: Ma io non devo neanche preparare, perché io se tu mi dici Amleto, ecco, io te li faccio a memoria in 2 secondi, capito?
2: Allora,
0: quindi non è un problema. Se tu vuoi,
2: abbiamo 8
0: la
2: secondi.
0: Prossima volta per fare che cosa?
2: E 5.
0: È finito.
1: Grazie,
0: vabbè, ciao raga, me ne vado. Alla prossima, ciao. Per quel che

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 33 minuti.
0: Radio Tiguglio.
2: Soul and Dreams.
3: Ti ricordi di questo pezzo che ascoltavamo prima di Zambon?
4: In effetti mi stavo facendo trascinare dalla melodia di questo pezzo e per pensare a qualcosa di spirituale. Poi ho guardato te e ho pensato, ma un messaggio tu ce lo vuoi dare questa settimana?
3: Ma certamente,
4: Padre Luigi. Allora, una benedizione, qualcosa fare bene.
5: Non me lo impatassare, Lidia.
3: Terra terra. Allora, innanzitutto un altro elogio al nostro cristiano elogio. Kevin, perché è di paese, sì, Kevin Zambon. Sì. E volevo anche raccontarvi cosa. C'è una novità in parrocchia che praticamente riguarda
4: sì.
3: La sera, perché la sera adesso Padre Luigi è sempre molto occupato con
5: la perimessa,
3: la radio, la perimessa, eccetera eccetera, quindi il perpetuo e la sacrestana, perché noi ce l'abbiamo al contrario lì.
5: Ah, cioè, è vero, non è tutta una parrocchia particolare,
3: non cucinano più e quindi è arrivata una presenza nuova, è arrivata una sorella,
5: l'abbiamo coniata stasera,
3: è diventata la zetta, sì. Praticamente lei chiama Glovo, chiama questi Corrieri Espressi che portano da mangiare,
4: e ordina le pizze
3: tutto quanto e ci porta da mangiare e, sai come si chiama?
5: Non si chiama.
4: Io ho paura. La sorella.
3: Si chiama suordinazione.
4: Vabbè. Allora, l'abbiamo seguito con attenzione perché veramente speravamo in qualcosa di intelligente.
5: Vorrei dare l'ultimo numero, meno 82 quando parla Padre Luigi.
4: Toglierei immediatamente la parola e
6: no, un attimo
4: per favore.
6: Che sono arrivate tantissime mail dei parroci che stanno chiedendo il CD della compilation. Sì. Tutte le musiche delle messe che anche loro si
3: arriveranno a breve.
5: Il parroco di Pordenone ci ha appena scritto se gli dai la playlist pure lui quando in chiesa.
4: E c'è anche chi mi ha mandato un messaggio perché si vuole occupare delle coreografie.
3: Va bene.
4: Delle coreografie durante la messa.
3: Ci pensiamo.
4: Perché insomma, specialmente
3: cosa mi volevi chiedere, Carla?
5: Niente, io non ti volevo chiedere niente, ti volevo chiedere. Volevo solo veramente tanto salutare in sua ordinazione.
3: Sì, sì.
5: Che la trovo
3: è occupata adesso.
5: La trovo veramente una persona
3: telefonata.
5: Una sorella disponibile. E lei viene quando è.
3: Bravissima, puntuale. Poi arriva
5: subordinazione
4: e quindi tutto diventa misticamente religioso.
3: Siamo entusiasti, speriamo che duri perché chi la dura la vince, ma non sempre.
5: E poi viva la perimessa, insomma.
3: Viva la perimessa. Questa,
5: veramente, okay. Vi aspettiamo tutti.
4: Rimanete ancora con noi, ci siamo ancora. A tra pochino.
3: A tra pochissimo.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: E come state per ascoltare appunto dalla sigla finale? Ovviamente è perché siamo
2: in dirittura d'arrivo,
1: siamo in chiusura, ragazzi.
2: Vi salutiamo,
1: vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto io vado a chiedere ai miei amici di questa sera che cosa hanno pensato di questa puntata, se si sono divertiti, se sono stati particolarmente cazzoni rispetto agli altri.
2: Lidia, Carla, che ti devo dire, secondo me è stata una puntata strabiliante, ci abbiamo già 10.000 messaggi qui, tutti
1: sì,
2: adesso vai,
1: vero,
2: a rispondere, 10.000 messaggi. Scoppiettante.
1: C'è da dire che siete,
2: abbiamo
1: tantissimi,
2: il pubblico in sala.
1: Sì,
2: cioè, capito?
1: Fate sentire. In effetti sì, a quest'oggi c'è anche il pubblico.
2: Che ti devo dire?
1: Stiamo diventando una realtà grande, ragazzi.
2: Lidia, è gennaio, fuori fa freddo.
3: I grandi network,
2: ma gli amici ci riscaldano il cuore.
1: Sì, dicevi Luca?
3: Che i grandi network iniziano a temerci.
1: Sì, no, ma infatti proposte ce ne stanno arrivando tantissime, ma ci stiamo prendendo il tempo giusto appunto per valutare quella che più ci invita, più ci invoglia.
2: Pensa, andremo anche su Rai 2, no?
1: Sì, anche.
2: Certo.
1: Vabbè.
2: A breve.
1: Allora, Padre Luigi, una benedizione ce la devi fare.
4: Io la benedizione non la faccio perché non mi compete. Volevo dire che ci ha scritto Concetta da Benevento perché vorrebbe dei consigli sentimentali a una crisi col marito. Adesso io non so se noi saremo in grado di poterle dare una risposta, perché, attenzione, dobbiamo capire qual è il nostro
2: limite.
4: Qual è il nostro limite?
2: Padre, non è uccelli di rovo, non è uccelli di
4: brava,
2: rovo.
4: Brava, esattamente. Quindi ne dobbiamo parlare. Concetta, aspetta.
2: Brava.
4: Fa pure rima.
3: Si può dire.
1: Allora, Fulvia,
2: eccoci.
1: La nostra astrofiorista.
2: Sì. Continuiamo la prossima settimana con i prossimi tre segni. Inizieremo anche
1: Quali
2: con qualche.
1: Sono i prossimi tre, scusa?
2: I prossimi tre sono Cancro, Leone e Vergine.
1: Benissimo, okay, benissimo.
2: Appuntamento. Così gli amici si preparano prima, che tutti lì. E vediamo qualche previsione per l'anno nuovo, visto che siamo ancora a gennaio, stiamo iniziando.
1: Sì, la settimana prossima siamo già a febbraio.
2: È vero.
1: E insomma siamo un po' in ritardo con le previsioni. Ma
2: sì,
1: tanto ciascuno di noi.
2: Ma è un anno, ma si tratta di un anno, Lidia, in fin dei conti, se ci pensi.
4: Ma poi è il mese dell'acquario, è l'anno dell'acquario. Scusate.
2: Anche,
4: l'acquario farà meraviglia. Luca, tu che sei acquario come me,
3: quest'anno si tromba.
1: Certo.
4: L'anno sessuale dell'acquario questo.
2: Arriveremo a parlare anche di questo.
1: E con questa finezza vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato. Ciao amici.
2: Ciao.
5: Benvenuto weekend.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di...

Oh my baby.

0: musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di... perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah Jane Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme. Infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bello omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista, e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di questi
0: spalancate
2: brani, esatto, sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, super giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le
0: è questo che è la cosa importante. Esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me. Abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco. Per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Si chiama Tutti a me, il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non stop music.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: Quante

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Del signorino,

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente emergente tutti i giorni con tutti i generi musicali.

internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigulio. Yeah, yeah.
5: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
7: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigulio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigulio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
8: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
9: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigulio con...
10: Troppo forti!
9: No, ma lo volevo dire io!
10: Troppo forti con Alex De Sì!
11: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
12: scemo. Ascolta Radio Tigulio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ha ancora una voce perfetta, Li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra. Oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Quello di John Shark e Moodmakers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica tra le nostre promozioni per l'estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

Dalla Liguria, Sara Fem, quello che sento adesso è il suo singolo tra le novità di Ora Musica. Oh, da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web.
1: Ora musica.

cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è baciuto. Ha già messo a fare uscire vicino.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Questa è Radio Tiguglio.

bracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile.

0: niente.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tivulio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tivulio Web.
6: Carissimi amici di Radio Tivulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
7: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, l'estate avanza, le partite dei mondiali pure, e l'Italia non c'è, ma noi ce le guardiamo lo stesso. E intanto, come sempre, arriva puntuale, mentre le settimane scorrono, mentre le ferie magari si avvicinano, lo Shadows Light è sempre lì, vi aspetta. Ogni settimana noi ci siamo ed eccoci. Allora, io sono Angelo Franzone, saluto e abbraccio il mio virtual collega, ormai lo possiamo chiamare così, il nostro Andreone Lombardo. Ci vedremo, discuteremo del suo ritorno a Shadows Light. Questa sarà una cosa molto molto bella. E intanto cerchiamo di capire che cosa si fa, come ve la siete goduta, come ve la siete passata questa settimana. Avete avuto degli attimi di felicità? Sì, ne siamo felici, perché di questo oggi parliamo, della felicità e di come poter fare a raggiungerla in tempi moderni, in questi tempi contemporanei in cui tutto si fa di corsa, in cui bisogna fare tutto subito. Vi diamo anche dei consigli di come delle cose a volte fatte in soli 60 secondi possono darci la felicità. Ma prima di tutto ciò, prima di addentrarci nei meandri strani di questa puntata di Shadows Live, ovviamente ci ascoltiamo la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

la sua sigla ufficiale, possiamo, come dire, anche noi ufficialmente iniziare a aprire questa puntata nuova di Shadows Light. Lo sapete, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, noi prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce ed insieme ne ridiamo delle ombre. Questo è Shadows Light, ovviamente infarcito della più bella musica che possiate mai ascoltare in un programma radiofonico, è vero? Ed allora iniziamo subito a parlare di felicità, perché è un mondo frenetico il nostro. E allora dateci 60 secondi, soltanto 60 secondi per questo approccio rivoluzionario alla felicità quotidiana. Quindi un minuto appena dedicato a queste pratiche che vi diremo può generare cambiamenti significativi nel cervello e nell'umore, e quindi ovviamente farvi stare più felici. Sono delle piccole strategie e di cui non avete bisogno di nulla, cioè avete soltanto bisogno di un minuto di tempo per poterle, come dire, mettere in pratica e quindi avere il vostro benessere emotivo, migliorare le vostre abitudini, avere la gioia giornaliera. Sì, è così. Noi intanto ci mettiamo più di un minuto. Oh yeah! Con questo momento Tunes Tunes, Moving to the Sun.

No, non ci dispiace neanche a noi. I don't mind. Oh yeah, Sam Jacobs, Ezra Nurey. I don't mind. Mentre prima avete ascoltato il nostro Ugel con Moving to the Sun, questo è il nostro angolo Tunes Tunes per rendervi felici, per alleggerire quelle che sono le vostre giornate. Ci sono dei momenti che possiamo prenderci per aumentare la nostra felicità, e questo quello di cui parliamo oggi a Shadows Light. Ci sono ben 9 abitudini da 60 secondi l'una, quindi basta pochissimo tempo, e ogni qualvolta voi avete quel minutino lì, zacchete, ci beccate dentro la vostra abitudine della felicità e vedete che, insomma, vedrete che sicuramente tornerete ad essere più felici. La prima di queste abitudini, che ci è sembrata comunque, come dire, anche un'abitudine abbastanza positiva, no? Quella della gratitudine, cioè cosa si fa? Si pratica la gratitudine istantanea. Al risveglio si elencano mentalmente 3 cose per cui si è grati, e questo semplice atto attiva dei circuiti neurali positivi che aumentano i livelli di dopamina e serotonina e quindi fanno stare bene. E allora si riduce il focus sui problemi. E addirittura ci sono degli studi che dimostrano che chi la pratica regolarmente riporta maggiori soddisfazioni vitali e minori sintomi depressivi. E allora, 60 secondi quando aprite gli occhi al mattino, che magari, insomma, vi risvegliate e cominciate a dare calci alla sveglia, cominciate a dire non voglio parlare con nessuno, datemi il tempo che mi devo riprendere e non faccio nulla e non dico niente prima del caffè, invece prendetevi questi 60 secondi che sono importanti e ringraziate per le cose importanti, anche se siete dei businessmen.

0: Ale, let's go! Shakira, il suo inno di questo mondiale di calcio 2026. Siete sempre all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi, per non lasciarvi soli e per farvi stare meglio e per farvi stare più felici, abbiamo scelto di parlare di felicità, ma di quella felicità che si può raggiungere in soli 60 secondi, un minuto del vostro tempo. Vi stiamo elencando una serie di pratiche che possono essere fatte davvero in un solo minuto e questo minuto potrebbe aiutarvi a farvi stare più felici. Ve ne abbiamo già detta una, che è quella di svegliarsi al mattino e elencare tre cose per cui voi siete grati e quindi, insomma, già questa cosa riesce a svoltare quella che è la vostra giornata. Quindi fatelo, non vi costa nulla, un minutino del vostro tempo per avere in cambio un benessere che sicuramente durerà per tutto il giorno. Vi diremo delle altre pratiche, sono ben 9, per cui ne parleremo diffusamente nel corso del programma, ma adesso abbiamo una breve piccolissima pausa e ritorniamo subito con un brano fantastico di Bruno Mars. Quindi state con noi e con Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
1: Shadows Light. Radio Tivoli Web, la scelta vincente. Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Bruno Mars a proposito di felicità. Ascoltare i brani di Bruno Mars sicuramente ci rende più felici. Oh yeah, On My Soul, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Oggi, per darvi in soli 60 secondi la ricetta per la felicità. Beh, insomma, forse l'abbiamo sparata un po' grossa, però vi daremo qualche consiglio, vi daremo qualche pratica da poter acquisire e da poter poi provare per vedere se funziona, e che in soli 60 secondi promette di comunque farvi star meglio e aumentare la vostra felicità. Sapevate, per esempio, che la vostra felicità passa anche dal respiro? Eh sì, perché il modo in cui respirate la dice lunga sulla vostra felicità. Per esempio, se voi imparate a diciamo fare una respirazione profonda consapevole, che si fa così: inspirare per 4 secondi, quindi prendere aria per 4 secondi, trattenere il respiro per altri 4 secondi e poi espirare, cioè buttare via l'aria, per 6 secondi. Questa tecnica calma il sistema nervoso abbassando il cortisolo e promuovendo il relax immediato. Quindi inspira per 4 secondi, trattieni per altri 4 secondi e poi butta via l'aria per 6 secondi e vedrai come questo tipo di respirazione diventa anche un potente strumento contro l'ansia. E allora, se durante la giornata noi riusciamo a ripetere questa cosa, favoriamo la chiarezza mentale e la nostra felicità interiore. Quindi, per i momenti di tensione, è importantissimo ed è anche ideale perché offre un reset rapido. Provateci, chissà che non funzioni. Allora, 4 secondi inspiro, 4 secondi trattengo e per 6 secondi butto fuori l'aria. Questa cosa mi farà stare bene.

0: e Baci al Sole. Questo è un brano di Maurizio Cagioni, nuovo brano qui a Shadows Light che programmiamo proprio in tempo d'estate. E sentite che sorpresa, perché noi qui a Shadows Light Maurizio Cagioni ce l'abbiamo e ce l'abbiamo già in linea. Maurizio, ci sei?
1: Ci sono naturalmente.
0: Oh, eccolo qui. Ciao Maurizio, come stai?
1: Beh, sono dai, abbastanza bene, dai. Spero che anche le persone che stanno ascoltando stiamo tutti bene.
0: Ma sì, oggi
1: fa parecchio caldo, devo dire.
0: Siamo in estate e siamo anche vittima di questa ondata di caldo,
1: sì,
0: che insomma.
1: Calore,
0: insomma. Però devo dire che il tuo brano in qualche modo ci mette di buon umore, no? Perché oggi stiamo parlando della felicità.
1: Spero, in effetti, quello che ho cercato poi di fare in questo brano è proprio di portare un po' di leggerezza, dai.
0: Sì, infatti.
1: Spesso quando faccio serate musicali è proprio dire
0: ci sta, ci sta.
1: Un po' leggeri, perché la vita è abbastanza.
0: Come che hai pensato a questo ritmo che è un po' latineggiante, no?
1: Sì, è molto latineggiante, sì. Ma io amo molto un po' la musica latinoamericana in generale. Fare questa canzone non era facile, perché poi attraverso l'autore, che comunque è il mio autore, che è Alessandro Forte, abbiamo cercato di fare un brano che rappresentasse un attimino un po' la parte lenta all'iniziale e poi venisse un po' con un ritmo che incalzante, che poi uno deve sempre un po' ricordare, Baci al sole, cioè deve essere una cosa che
0: sì,
1: ti entra,
0: sì,
1: proprio. E quello era un po' lo scopo. Poi sai che ci siamo riusciti o meno, questo non lo posso sapere, però in linea di massima era un po' quello il nostro intento, diciamo.
0: Guarda, secondo me ci siete riusciti, ma ce lo diranno anche tutti gli ascoltatori di Shadows Light, che insomma ascolteranno questo brano, lo ascolteremo anche nelle prossime settimane, per cui vedremo poi anche la reazione dei nostri ascoltatori. Ma io dico che avete centrato, perché insomma è un brano
1: che appunto fa
0: respirare quella leggerezza di cui ogni tanto davvero si ha bisogno.
1: Abbiamo bisogno, visto che siamo anche in una stagione così estiva, quindi rilassante, dove la gente va in vacanza, cerca di un attimino di rilassarsi. Spero che questa canzone da un lato possa entrare nella loro vita, nella loro vita estiva di questo 2020.
0: certo. Maurizio, ti volevo chiedere, tu questo è uno dei tuoi tanti singoli, perché ho visto che tu hai una bella produzione musicale.
1: Sì, adesso diciamo che quest'anno poi ho già in mente due o tre singoli che comunque dovrò poi registrare chiaramente durante il periodo autunnale, chiaramente, perché adesso d'estate abbiamo altre cose da fare. Però in particolare devo dire che io ci tenevo molto a una canzone che si chiama L'Eco del Tempo, che è la mia prima canzone, che era un nuovo inizio, che non so se può piacere o meno, perché è un brano completamente diverso, non ha niente a che fare con Baci al Sole, che è una canzone molto estiva da ascoltare così. E quindi sto cercando di fare una serie di programmazioni, una serie di brani che poi chi mi seguirà sul mio profilo non ha occasione, e spero che a lungo andare, poi nell'arco del tempo, possa essere ascoltata, le mie canzoni possono essere ascoltate, perché no.
0: Bene. Siamo molto contenti, devo dire, di questa tua, intanto di questa tua produzione Baci al Sole, ma anche delle altre sicuramente, perché tra l'altro è anche una voce abbastanza melodiosa, per cui anche le tue produzioni future o anche quelle passate sicuramente saranno all'altezza. Ma i nostri ascoltatori, se volessero trovarti in giro, magari in qualche serata, dai dei concerti, hai dei programmi, dei progetti per quest'estate?
1: Stiamo facendo ovviamente delle serate musicali, qui siamo verso la fine, diciamo, perché io sono nella zona di Milano, che chiaramente i tempi ormai delle serate sono poche.
0: Certo.
1: Però posso dire che abbiamo due eventi musicali, non so se qualcuno si troverà in spiaggia. Saremo a Nettuno il 25 di luglio, saremo in spiaggia a Nettuno, Vittoria Beach, che è una chi sarà magari in quella zona potrà non solo ascoltare poi le mie canzoni,
0: e allora invitiamo i nostri ascoltatori, invitiamo tutti i nostri ascoltatori che andranno in vacanza dalle parti di Nettuno ad andare ad ascoltare Nettuno, perfetto.
1: Vittor, posso dirlo anche se non so se si può fare pubblicità.
0: Sì, vai.
1: È il Vittoria Beach di Nettuno,
0: quindi trovate il nostro Maurizio.
1: Ci sarà in quel momento il 25 di luglio e poi saremo anche il 29. Avrà modo non solo di sentire me, chiaramente, ma anche di divertirsi.
0: Bene.
1: Ascoltare.
0: 25 luglio e 29 agosto?
1: Perfetto.
0: Ah, bellissimo.
1: Esatto,
0: ok. Va bene Maurizio, allora io ti ringrazio perché poi tra l'altro ti ho fatto questa telefonata molto improvvisata, no? Però vedi come le cose fatte all'improvviso sono poi le più belle. Tanto continueremo qui ad ascoltare questo tuo nuovo singolo che si intitola Baci al Sole. Per chi non si trovasse dalle parti di Nettuno in vacanza può cercarti nei tuoi profili, ovviamente digitando Maurizio Cagioni. Ok, e allora alla prossima, grazie Maurizio, grazie.
1: Ringrazio ancora, saluto naturalmente tutti i tuoi ascoltatori e speriamo che possiamo magari venire Nettuno, chissà mai,
0: infatti.
1: Possiamo magari rincontrarci al 25 di luglio, ok?
0: Ok, ciao Maurizio, ciao.
1: Ciao, grazie.

Beautiful Freaks canta la nostra Mac qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Te vi sorprende lo Shadows Light? Avete visto, abbiamo appena ascoltato poco fa la voce di Maurizio Cagioni col suo nuovo brano che insomma ascolteremo qui a Shadows Light per diverse settimane, ma quello che cerchiamo di fare è cercare di darvi dei piccoli momenti di felicità, piccoli momenti che potete così assaporare anche in un solo minuto, perché vi stiamo dando la ricetta dei 60 secondi, no? Ci sono delle tecniche particolari che durano soltanto 60 secondi, potete farle in qualsiasi momento della giornata e che vi aiutano in qualche modo ad aumentare la vostra felicità. Terza abitudine, terzo consiglio che vi diamo da un minuto ovviamente sempre, è quello del sorriso forzato consapevole. Cosa vuol dire questa cosa? Che anche senza motivo dovete sorridere ampiamente per 60 secondi, dovete proprio forzare il vostro sorriso, perché questo attiva i muscoli facciali. Questi muscoli facciali attivati inviano segnali al cervello e lo inducono ad emozioni positive e reali. Quindi questo sorriso intenzionale migliora l'umore grazie al feedback facciale. Poi guardatevi allo specchio e fate questo sorriso proprio forzato, finto, che però insomma vi aiuta, ed è una delle abitudini che per la felicità e per la gioia molto molto semplici ed è efficace in qualsiasi contesto. Quindi fatelo, perché poi a forza di fare sorrisi forzati magari vi viene un sorriso naturale e state bene. Quindi prendetevi cura della vostra felicità, perché poi la cura la potete anche ascoltare in questa fantastica versione del socio unico.

Il nuovo singolo di Sombor qui a Shadows Light, un singolo che parla di autostima, che parla di rapporto con il proprio corpo. E a proposito di questo, noi vi stiamo dando dei consigli per essere più felici, per vivere la vita insomma in maniera anche più leggera, più tranquilla, dei piccoli consigli di 60 secondi l'uno, quindi da poter fare in soli 60 secondi una routine rapida. Praticamente il quarto consiglio che vi diamo è quello di fare delle affermazioni positive brevi, cioè ripetere ad alta voce o anche mentalmente delle frasi come sono capace e meritevole di gioia. E questo è importante perché rinforza l'autostima e reindirizza i pensieri verso il successo. Queste affermazioni quotidiane creano delle situazioni mentali ottimistiche e quindi anche il fatto che siano brevi le rende perfette per integrarle tra un impegno e l'altro. E allora questo contribuisce alla vostra felicità. Quindi tutte queste cose che voi riuscite a fare in un solo minuto contribuiscono alla

vostra felicità. Noi contribuiamo con la musica alla vostra felicità e quindi vi facciamo ascoltare un brano che è un'icona degli anni 80, è del 1982 se non sbaglio, ed è un inno generazionale, così come un inno generazionale è quello che vi faremo ascoltare nel novantissimo subito dopo. Ed allora ci siamo, ci siete, siamo entrati così di petto nell'80-90. Se volete potete sceglierlo anche voi, il vostro ottantissimo novantissimo, mandando una mail a senzaradio@live.it. ma adesso alzate il volume.

siamo negli anni 90. Nirvana, 1991, Smell Like Teen Spirit. Eh sì, anche questo un inno. Ci avrebbe fatto capire quelli che erano tutti gli anni 90 che si aprivano proprio in quegli anni.

E lo facciamo perché, tornando indietro, possiate rivivere chissà magari i vostri anni più belli. E lo facciamo perché chi invece non c'era negli anni 80 e 90 è giusto che conosca. Ecco questa la voce del compianto Kurt Cobain, leader dei Nirvana. E mentre torniamo a parlare di quello che è l'argomento del giorno qui a Shadows Light, mentre finisce ragazzi, come ci si sfogava bene con la musica, e lo si può continuare a fare, sicuramente un'operazione che non fa male a nessuno, ci permette anche di star bene. Quindi vi diamo ancora dei consigli. Il quinto consiglio da 60 secondi è quello di idratarvi, ma consapevolmente, cioè di bere un bicchiere d'acqua in maniera lenta e concentrandosi sulle sensazioni, perché l'idratazione è sicuramente importante. Poi in questi giorni di caldo ancora di più, supporta le funzioni cognitive e un umore stabile. Farlo con cognizione di causa, cioè bere lentamente, bisogna concentrarsi appunto sulle sensazioni che ci dà questo bere, con consapevolezza, in modo da

prevenire quelli che sono i cali energetici che minano la nostra felicità quotidiana. È un gesto semplicissimo, bere un bicchiere d'acqua, però anche lì, se ci mettiamo un impegno, è una cosa buona e giusta. Un altro consiglio istantaneo potrebbe essere quello di fare dello stretching leggero, cioè allungare le braccia, allungare il collo, la schiena, tutto ovviamente nell'arco di un minuto. Questo movimento rilascia delle endorfine e allevia le tensioni fisiche legate allo stress. E allora, fare stretching quotidiano anche per un solo minuto migliora la circolazione e la percezione corporea e quindi favorisce il senso di vitalità essenziale per il benessere emotivo. Poi ovviamente c'è sempre, come dire, la parte musicale della situazione, no? Dedicate del tempo ad ascoltare della buona e sana musica, perché è importante. Fatelo attraverso Shadow Slight o fatelo come volete, l'importante è che insomma vi dedicate del tempo per voi e ascoltate la musica che vi fa star bene, perché adesso c'è Beneficus con E poi arrivi tu qui a Shadow Slight.

0: e poi arrivi tu. Il reggae di Beneficus qui a Shadows Light a portare il buon umore, perché insomma è sempre così, la musica porta sempre buon umore. Oggi parliamo di felicità raggiungibile, felicità possibile in soli 60 secondi, piccole pratiche che in qualche modo cercano di aiutarvi e magari fatte anche per chi non ha tempo di dedicarsi alle grandi imprese, e allora basta solo un minutino, praticare un qualcosa fatta anche in maniera consapevole, per esempio sforzarsi di sorridere o respirare in maniera consapevole. Beh, insomma, sono tutte cose che ci aiutano e ci fanno stare bene. E allora noi adesso ci fermiamo soltanto qualche secondo, ritorniamoci ancora una quarta parte di Shadows Light con tanta bella musica da ascoltare e qualche altro consiglio da un minuto sulla felicità, che chissà che magari non vi aiuti. State con noi, torniamo veramente tra pochissimo.
1: Shadows Light. Radio Tiguglio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Watch It Burn. Questo è il brano di Katy Perry qui a Shadows Light. Apre la quarta parte del nostro programma. Oggi ci stiamo occupando della felicità, di come è possibile raggiungerla con piccolissimi gesti della durata di 60 secondi l'uno. Ed allora ve ne diciamo un altro, per esempio fare un piccolo gesto di gentilezza, un atto di gentilezza molto breve, come inviare un messaggio positivo o aiutare qualcuno. Questo genera un qualcosa di positivo anche in noi attraverso l'ossitocina e la gratificazione, e quindi questa gentilezza rapida non fa altro che aumentare e rafforzare la nostra autostima, amplificando la felicità, che è anche condivisa poi, e quindi insomma diventa un qualcosa che trasforma anche le relazioni e l'umore personale. Per cui piccoli gesti possibili della nostra felicità quotidiana, che durano soltanto 60 secondi, sono importanti, perché poi ci portano ovviamente a stare meglio, a stare bene. E che cosa ci costa? Un minuto del nostro tempo, fermarci un attimo e riflettere, pensare, farsi questo decalogo. Anzi, non è esattamente un decalogo, perché poi sono 9 queste abitudini. Ve ne abbiamo elencate qualcuna, tra quella di bere in maniera consapevole, quella della gratitudine istantanea al risveglio, oppure anche quella di respirare in maniera consapevole, o quella di fare un sorriso forzato. Beh, insomma, sono tutte cose che durano veramente poco, ma che possono veramente fare la differenza. È arrivato il momento di ascoltare Mama Non Mama di Madame, sempre qui ovviamente, dove? Ma Shadows Light.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

non deludono, non deludono ovviamente Karol G e Manu Chao, questo brano Viajando por el Mundo. Invece noi speriamo di non deludervi anche noi, soprattutto con le scelte musicali qui a Shadows Light. E poi c'è l'argomento del giorno, trovare un minuto per poter magari, ecco, stare a contatto con la natura, perché osservare per esempio una pianta, uscire sul balcone, guardare il cielo per soli 60 secondi già riduce lo stress e aumenta l'apprezzamento, insomma, per quello che è la natura. Ed è importante perché la connessione naturale porta un riequilibrio nella nostra mente e promuove la pace interiore e ovviamente la gratitudine ambientale. È bella la natura, è sicuramente bella, quindi se non potete proprio stare a contatto all'interno di un bosco, magari mettete delle piante nel vostro ambiente lavorativo e osservatele anche solo per un minuto, perché è cosa bella, buona e giusta. L'ultima abitudine è la nona, abbiamo detto che ce ne sono nove. L'ultima abitudine è appunto la riflessione serale positiva, cioè così come al mattino dovete ringraziare tre cose per cui avere gratitudine, alla sera invece, prima di dormire, al posto di stare lì col telefonino, rivedete un successo della giornata, perché questo consolida le esperienze positive, prepara al sonno riposante. E allora riflettere in maniera costruttiva rafforza la vostra resilienza, il vostro ottimismo, e chiude così il ciclo della vostra felicità quotidiana. Che dire, ragazzi, facendo queste nove cose, in tutto impiegate 9 minuti durante il giorno, e così sicuramente, come fa il nostro Salvo Buono, imparerete a volare. Noi ci proviamo e provateci anche voi.

Certo, la mia voce mica è quella di Salvo Buono. Però bellissimo questo brano, Imparato a volare. Chissà, tutti possiamo imparare a volare, bastano veramente pochi secondi, 60 per l'esattezza, per fare delle pratiche che cercano di aumentare la vostra felicità. Ne abbiamo parlato diffusamente qui a Shadows Light. Adesso è arrivato il momento di chiudere la partita, di chiudere la puntata di Shadows Light, ovviamente con un brano reggae. In questo caso vi porto nel 1978, dove questa registrazione porta un rockettaro a cantare reggae. Si tratta di Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, che insieme a Peter Tosh, che insomma non ha bisogno di presentazioni, cantano un brano dei Temptations che si intitola You Gotta Walk, Don't Look Back. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, e vi salutiamo con questo duetto inedito. Alla prossima, ciao!

0: Radio Tiguglio presenta
1: Viaggiando Online Day con Saverio Lombardi.
2: Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi. Che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra? Una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano. E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedo i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera da saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse solo moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiama varetta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa: esci dall'autostrada che non è il tuo habitat, prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso che ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea. E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti, non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica. Perché in strada non ci siete solo voi. C'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigurio.
2: Radio Tigurio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica, per buoni cristiani.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Radio Tigulio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

ci sono anche i creativi del parcheggio, vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutte e due, anche quello dell'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, eh. Mi faccio sparire come Houdini.

la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco, un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci rediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano. Forse le scimmie, come le capre, guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy.

Sei così dolce per me, Ozzy, are too sweet. La categoria più divertente è l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

Toxic till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre e solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: su Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica. Un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Mad Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize, che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine. 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'11ª posizione.

Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti i Killy è la settima posizione.

Waterfalls, ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome ancora una volta Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta, che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

Remember the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?

direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così, una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90.

0: Così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe Can Fly. 14ª Boys to Men All Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker Body and Soul. 8ª Maxwell Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill My My My. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson Remember the Time e la canzone regina è The End of Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com e da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Radio Tiguglio presenta
3: dal Be Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco.
6: Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
7: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
6: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione di Genesis, e negli strilli di copertina leggiamo leggiamo qualcosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, i King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma, è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
7: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, i King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un super gruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo super gruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
6: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
7: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiasta
6: benedizione. Bene, bene, bene. Desterà molta curiosità questo tour, toccherà anche l'Italia, immagino, no?
7: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 2 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
6: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da Dove Nasce Tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo. Elephant Talk,
7: King Crimson.

0: Classic Rock On Air, adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone, stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare, e questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto col May, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Eh sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock, e Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E proprio ai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capo Verde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali, e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti ci sono anche nel calcio,
1: esatto.
0: E ci fa piacere che Capoverde emerga, esatto, tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: col Napoli, no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia, e fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capo Verde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la terra.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, per Marco. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo 15enne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film come music supervisor.
1: Allora sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questo ragazzo è morto a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City. Say why.
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
2: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile non solo in Italia, ma dicevamo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. E onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì. Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata. Che...
1: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
2: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
1: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti, no?
2: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, siamo mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io, 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie di Rai 1 che si chiamava Unione Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, poi è stato fortunatamente

0: rimasta particolarmente nel cuore.
1: Ah, mi ricordo che vedi un film dove venne usata la cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per me, oltre che cantante.
0: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo grazie, tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
2: Ti proteggerò.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, e un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non ci arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamola, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

Fanno amore che marrucchio e marrucchino si volte nel mare. La signorina che panza là, ah, American Express, Ramadollar che paga i prezzi, si nomina pulizia.

Radio Tigullio è il momento del format.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 1995 con The Heat, La sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Josephine, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che con la complicità del suo maggiordomo rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Josephine, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farla da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava. Wow.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Start, aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake, a parti maschili e femminili ribaltate, di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con 3 premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e 3 i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come miglior attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zach Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gammino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguagliata e veniva a salvarmi.
3: Sa dirmi dov'è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono persa.
3: D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
4: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
4: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
4: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
5: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
4: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
1: Tutte cercano di irretirlo. Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
4: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? I tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
4: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
4: Non accadde qualcosa di inatteso.
6: Che ti è successo questa settimana?
7: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: No, no, dai, questo non lo sai, lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria la Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo la quale è andata.
2: Vuoi un esempio? Vuoi che ti faccia un nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma?
1: Sì, vorrei qualunque. Uno, me ne basta.
2: Dio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech Death presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
6: Che razza di posto è questo?
7: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
6: E lei?
3: Per la mutazione.
8: La verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
9: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore.
3: E quelli che noi temiamo.
10: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
10: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
11: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
12: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
10: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Notte di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore. Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Ein Seimer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratti da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 808 800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Hai lo so.
4: Benvenuta. Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
4: Americana? Benvenuta, americana.
2: Domo?
4: Io parlo molto bene tua lingua.
5: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
4: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
4: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
4: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
4: Mai? Chi è lui?
2: Attori Hanzo.
4: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Attori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque, sì. Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Eccoci, eccoci qua con il nostro settimanale appuntamento di Aria Rock. Vorrei dire, non solo dalle vostre parti, ma dalle mie parti fa davvero tanto, tanto caldo. E questa sera ne sentiremo ancora di più di quel caldo torrido che ormai sta investendo tutta quanta la penisola, ma c'era da aspettarselo comunque. Al di là di quello che possano dire i meteorologi, siamo ormai in quella che dovrebbe configurarsi come una sorta di rottura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il clima, che sinceramente e sicuramente non tenderà più a cambiare, anzi stagione dopo stagione sarà sempre peggio. Qualcuno potrebbe tacciarmi di malaugurio, ma in realtà non è così, perché gli studi scientifici ormai ce lo dicono chiaramente ed ampiamente. Stiamo andando verso quella che è comunque la distruzione del nostro clima, e se non cambiamo modi di comportamento, se non cambiamo atteggiamenti che ci portino poi effettivamente ad avere un rispetto di quella che è il nostro ambiente, quello appunto dove quotidianamente viviamo, beh, ci sarà ben poco da fare. Noi in realtà invece questa sera qui ad Aria Rock da fare ne abbiamo davvero tanto, e cominciamo subito, perché in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock siamo di fronte a quello che è un album che mette assieme quelle che sono atmosfere blues, rock, funk, un po' di soul, anche soul, insomma un disco che risulta essere chiaramente molto molto attuale. È un disco comunque un po' datato, perché stiamo parlando di un'uscita che è venuto lo scorso 24 ottobre 2025 su etichetta Dixie Frong. Stiamo parlando di Home di Matt Pascal e The Stromps, che è stato registrato interamente a Los Angeles, ed è un album che mette insieme quelle che sono le atmosfere blues, rock, funk, soul, anche southern, come dicevamo in apertura, guardando comunque certo al passato, però riesce a diventare sempre molto molto attuale. Home ci fa ben sperare sul proseguire dell'attività di questi giovanissimi musicisti, che comunque riscoprono e attualizzano quelli che sono ritmi e suoni del passato, senza comunque scadere nel banale. E sicuramente Matt Pascal e The Stomps con questo disco danno un segno di una grande sensibilità musicale e di quella che è una voglia comunque di esprimersi senza cadere in quelle che sono poi alla fin fine facili standardizzazioni. E quindi noi da Matt Pascal e The Stomps, in apertura di questa nostra nuova puntata di Aria Rock, ricordo sempre in compagnia di Raffaele Storia, ci ascoltiamo questo Old Angel. Matt Pascal e The Stomps, l'album è Home.

Matt Pascale, The Stomps, in questo, come dire, quacervo di blues, rock, funk, soul e anche southern, per questa apertura di Area Rock, nuova puntata sempre in compagnia di Raffaele Astore, una nuova puntata che ci proietta subito a quello che è un disco che giunge dopo 5 anni di elaborazione musicale da parte degli Spleen, quartetto che ha intitolato questo primo LP Gush, uscito lo scorso 22 maggio su Contempo Records. Insomma, una miscellanea di disagio adolescenziale e nichilismo dei primi 20 anni, con sonorità grunge, accenni stoner, alternative rock melodico e insomma anche un po' di distorsioni. Loro sono gli Spleen con questo Gush e questa è Still in Bed, un disco molto interessante che vi invito ad andare ad ascoltare. Tra l'altro sono una band tutta italiana, loro sono gli Spleen.

5 anni di elaborazione musicale con questo primo long play del quartetto fiorentino, che effettivamente poi alla fine dà davvero tanto tanto, e vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltare questo Gush. Questo era Still in Bed, loro erano gli Spleen. Dopo anni di militanza sulla scena alternative britannica, arriva il momento anche per il trio di Bristol, i Crooked Tongue, che pubblicano finalmente I Know a Place, l'album di debutto uscito lo scorso 24 aprile per Wipeout Music. Un rock che parla di amore adolescenziale, nell'azione, lutto, paura del futuro e crisi della comunicazione umana. Crooked Tongue, questo I Know a Place, che poi dà il titolo all'intero album.

un'esplosione di alternative rock, quella dei Crooked Tongue, che sono usciti con questo I Know a Place, un disco molto molto interessante. Noi ne abbiamo parlato spesso anche sul nostro sito ariarock.it. E lo scorso 13 marzo sono usciti anche loro, i Black Crowers. Nuovo album è Pound of Feathers, dove il rock la fa davvero da padrone, guardando un po' anche al passato, giusto per far capire che anche se il mondo si evolve, quando si parla di rock, i Black Crowers sanno di cosa parlano. E questo è Profane, Prophecies, dall'album A Pound of Feathers.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo questo, come dire, rock infuocato, gli Black Rose, da quale ci siamo ascoltati, questo è Profane Prophecy, vale a dire un pezzo tratto del Pound, dall'album The Pound of the Future, uscito lo scorso marzo. Continuiamo il nostro viaggio con un'altra band, questa volta una band tutta italiana, che è uscita con un album prodotto dalla Overdub Recordings, vale a dire Pastorale. La produzione è una produzione con la quale spesse volte come Area Rock ci troviamo a collaborare e ne siamo davvero contento, anche perché questa produzione realizza davvero delle cose molto molto interessanti. Stiamo parlando appunto della Overdub Recordings, che ha prodotto questo nuovo lavoro della band Psyche Stoner fiorentina, Le Pietre dei Giganti. Pastorale è un disco che richiede da parte dell'ascoltatore, dobbiamo dirlo, un notevole impegno. Lo è successo anche a noi quando lo abbiamo ascoltato per la prima volta e anche per le successive. Infatti sono necessari ripetuti ascolti per riuscire a captare poi quelli che sono i molteplici strati che compongono quelle che sono le 11 tracce, però alla fine comunque c'è da dire che si è ricompensati, perché chi ha la pazienza di andare sempre più a fondo con quelli che sono i piccoli tesori nascosti, i dettagli segreti, i vari frammenti di quella che poi è una certa tenebrosa poesia, che sono lasciati su strada pian piano come se fossero le briciole di un certo pollicino, beh, alla fine ci si ritrova con un album che non vuole piacere a tutti i costi a tutti, non ne ha, dobbiamo dire la verità, neanche il bisogno. Ma questa produzione, vale a dire Pastorale, per chi ascolta con attenzione tutta un pochino la musica che ci gira intorno, diceva un certo Ivano Fossati, beh, con Le Pietre dei Giganti, con questa Pastorale, è una musica che è vero che gira intorno, ma gira davvero tanto da essere assorbita come fossimo addirittura delle spugne. E da Le Pietre dei Giganti, da questa Pastorale, ci andiamo ad ascoltare questo Santo Fulmine.

Queste erano le pietre dei giganti dal quale ci siamo ascoltati questo santo fulmine, e noi continuiamo con quello che è il ritorno del trio britannico, che torna ancora una volta a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di quelle che sono atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E stiamo parlando dei Muse, che escono con questo The Wow Signal, nuovo album i cui 10 brani suonano ariosi, grandiosi, potremmo dire anche quasi pomposi, rappresentando quelle che sono ottime colonne sonore per una sorta di ritorno di 2001, Odissea nello spazio, o addirittura Apocalypse Now. Da The Wow Signal ci andiamo ad ascoltare questo Shimmering Scars. Loro sono i Muse. I'll never understand how it slipped away.

La riconoscibilissima voce di Matthew Bellamy. Grande voce dei Muse, da cui ci siamo ascoltati questo Shimmering Scars dal loro nuovo album The Ode Signal. E beh, adesso ci muoviamo in tutt'altra direzione. Loro sono i Joe Spencer. Noi li avevamo lasciati con un mini long play nel 2024, vale a dire con Sick or Begin Sick. Invece adesso John si scatena con questa sezione davvero potente che si muove tra Woodstock e qualcos'altro. Songs of Personal Loss and Protest, questo nuovo lavoro della band Joe Spencer, e questo è Orange Slice Blues.

questo John Spencer con Orange Slice Blues, che si muove appunto all'interno di quello che è un panorama che a noi comunque diciamo è un pochino fuori dalle nostre orbite, ma ogni tanto col blues, col jazz ci piace davvero mischiarci, che dire, alla fine non vogliamo fare concorrenza a nessuno, soprattutto a certi amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, però niente, la musica che comunque ha a che fare con quello che è tutto quanto il mondo rock. Bene, noi continuiamo adesso con il musicista americano Eric Johnson, che si mette in ansesto con questa nuova band, vale dire i Fruit Bats, che pubblicano questo The Landfill, un album che si nutre di quella che è la scrittura sciolta e schietta del precedente progetto. Insomma, un autore che è tornato a scrivere canzoni davvero di rara bellezza. Da Fruit Bats, dall'album The Landfill. Questo è il pezzo che dà il titolo appunto all'album The Landfill. Lui è Fruit Bats. Vale dire Eric D. Johnson.

bene, questo Fruit Bats con questo The Landfill, un album molto interessante che ci dà la possibilità appunto di continuare a cambiare genere. E ormai questa è la nostra caratteristica, perché a noi piace davvero spostarci da un genere all'altro, come accade con il prossimo pezzo. Loro sono i Liquid Landscape, il band olandese che si muove tra progressive alternative rock, e ritorna con il suo terzo album, questo Rouge Planet. Un disco che rappresenta una continuazione, che è anche un'evoluzione di quello che è il sound distintivo di questa band, che unisce quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con quello che è poi un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90, inizio 2000. E questo Rouge Planet vede la band esplorare quelle che sono sonorità molto più pesanti e un'espressione emotiva molto più diretta, senza però poi alla fine sacrificare atmosfera, profondità, e quello che poi in fondo è loro, come si dice, anzi è quella che poi è la loro anima, quella del progressive alternative rock. Liquid Landscape dall'album Rouge Planet, questo è Few and Forbidden Part 1 qui ad Area Rock.

E gli olandesi, Liquid Landscape, con questo prog rock davvero molto molto interessante, tratto da Rouge Planet. Noi ci siamo ascoltati questo Few and Far Between Part 1, un'esplosione davvero di suoni che ci proietta quello che il prossimo gruppo, che chiaramente non ha bisogno di una presentazione particolare perché nel mondo della musica li conoscono davvero tutti quanti. Stiamo parlando degli Yes che escono con quello che è il loro 24esimo album, vale a dire Aurora. Si tratta di un lavoro che chiude quella che poi alla fine è una ideale trilogia innalzata con The Guest nel 2021 e proseguita con Mirror to the Sky nel 2023. Il disco, questo Aurora, è nato da quello che è un processo di scrittura molto libero e allo stesso tempo collaborativo, iniziato subito dopo la fine del tour The Classic Tales of Yes della fine del 2024. E come dichiarato da John Davison e Steve Howe, l'album non è nato attorno a un concept predefinito, ma si è sviluppato organicamente partendo da quelli che sono frammenti musicali isolati. Quindi qui fanno vedere davvero quella che è poi la grande band che li proietta nell'Olimpo del rock. Loro sono gli Yes, dall'album Aurora, nuovissimo album. Ci ascoltiamo l'omonimo pezzo Aurora.

E gli Yes continuano a mantenere quel loro stile prog rock quasi romantico che li ha fatti conoscere appunto da tantissimi anni in qua in poi, appunto, perché comunque 24 album parlano di una carriera davvero lunghissima e strepitosa sotto tutti quanti i punti di vista, come è altrettanto lunga e strepitosa la carriera di una band che è uscita lo scorso anno con quello che è il 10° album in studio, vale dire Antidepressants, e loro sono i Suede. Un album che è definito dalla band come il loro lavoro più goth e post-punk, un disco che rinuncia alla nostalgia per offrire 11 tracce che uniscono l'energia new wave all'inconfondibile romanticismo decadente del frontman Brett Anderson, un gruppo che abbiamo visto recentemente al Medimax di Taranto. Loro sono i Suede e da questo Antidepressants ci andiamo a ascoltare questa splendida June Rain. Loro sono i Suede.

0: E questa era June Rain. Si vede che abbiamo appena appena visto al Medimax di Taranto, con un concerto davvero unico. E chiudiamo con un altro grande, che purtroppo per questioni di tempo dovremmo un po' sfumare. Stiamo parlando di Bernardo Lanzetti, con questa grande voce per la musica nostrana. 50 anni di carriera non sono lì per caso, e inseguendo il maestro non è altro che un nuovo perfetto tassello che va poi ad impreziosire quello il puzzle della sua strepitosa carriera. E questo è Inseguendo il maestro. Lui è Bernardo Lanzetti, in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.
1: In giro non c'è un'anima, questo è un posto dimenticato da Dio che non l'ha creato. Lui qui non ci abita, solo io in mezzo alla strada, sperando di vederla passare lunga come quella volta.

0: Diciamo che ogni promessa è un debito, perché il tempo che è sempre tiranno ci dice che dobbiamo interrompere a questo punto quello che questo pezzo, inseguendo il maestro di Bernardo Lanzetti, grande, grandissima voce del rock italico, perché purtroppo è giunta la fine di questa puntata. Bene, da Raffaella Astore come sempre è davvero tutto, e che dire, alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: 4 3 2 1
2: Mix e Remix.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Mix e Remix.
2: Mix e Remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.
2: Anni 80 e 90.
1: Mixata per voi da Marco Mari.

freestyle. And now

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Ho capito, sì, mica sono scemo.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
8: ilmeteo.it.
9: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
8: ilmeteo.it.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che bat, dice noi, oh, dai, Fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Game over.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.